notte. Stai ascoltando Blue Notte. RPR 102 104.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 5 e 59 minuti.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 7:00.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione Economia in primo piano. Verso una nuova proroga sullo sconto del gasolio, oggi scade il taglio di circa 17 centesimi al litro, ma il governo prepara un nuovo intervento per evitare l'immediato ritorno dell'accisa ordinaria. Il Consiglio dei Ministri dovrebbe prolungare la misura ancora per alcuni giorni come soluzione ponte, mentre si lavora a un sostegno più mirato per le fasce di reddito maggiormente in difficoltà. Un giovane cittadino macedone di 22 anni è stato arrestato dai carabinieri di Venezia perché accusato di aver aggredito con una bottiglia di acido una donna, forse su commissione, causandole danni al volto. L'ipotesi è che il 22enne sia giunto in Italia proprio allo scopo di commettere l'aggressione dietro il pagamento di denaro. È stato infatti trovato in possesso di circa 3.500 euro in contanti, su cui sono in corso ulteriori approfondimenti. In arrivo una nuova ondata di calore sull'Italia. Nei prossimi giorni è atteso un nuovo aumento delle temperature. Al centro-sud dominerà il caldo intenso, mentre al nord si registrerà qualche temporale. Entro la fine della settimana però l'ondata di calore si estenderà in alcune aree settentrionali. Esteri, si muove la diplomazia sull'Ucraina, ma la strada verso un accordo resta in salita. Il Cremlino respinge il piano di Zelensky per una zona economica libera nel Donbass, mentre il presidente americano Trump invita Kiev a cogliere l'occasione per una pace duratura. Ieri intanto visita lampo del direttore della CIA Radcliffe, arrivato a Mosca per incontri riservati. Musica, addio a Dolly Parton, la regina del country americano, è morta a 80 anni. Nata in una famiglia poverissima del Tennessee, in oltre 60 anni di carriera è diventata un'icona mondiale. Cantautrice, attrice e imprenditrice, Dolly Parton è stata anche protagonista di un grande impegno nella beneficenza e nella promozione della lettura tra i bambini. Il robot umanoide cinese Tiangong Ultra ha corso i 100 metri in 8,86 secondi, stabilendo un nuovo record nella seconda edizione dei World Humanoid Robot Games in corso a Pechino. Il risultato è stato ottenuto ieri sera nella semifinale della categoria dei robot di grandi dimensioni. L'edizione di quest'anno ha ampliato il numero e la difficoltà delle prove, includendo competizioni che mettono alla prova equilibrio, controllo, forza e capacità di operare in scenari più vicini alle applicazioni reali. Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
7: Carebo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino. Dini 1.
8: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
9: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: tutti matti per Colorno, 28, 29 e 30 agosto. Il 4, 5 e 6 settembre Colorno diventa la capitale del circo contemporaneo, a pochi chilometri da Parma. La 19ª edizione del festival più matto che ci sia propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali, oltre a street food di qualità, incontri e mercatino dell'artigianato. L'ingresso al festival è offerta libera. Programma completo e biglietti su www.tuttimattipercolorno.it.
1: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Parma.
1: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te. In un secondo hai distrutto pareti più alte di me. Tutti gli schemi, processi mentali, le formalità.

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

0: uscire da una favola, da un quadro timido. Hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: oggi e domani.
1: Radio Parma, sempre con te.
2: Non potete resistere alla musica dance degli anni 70, 80, 90? E allora siete tutti invitati all'appuntamento del fine settimana su Radio Parma con Selecta, successi tutti da ballare, mixati da Monica Sensini.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 8 e 0 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: In Pakistan 14 neonati sono morti in seguito ad un incendio scoppiato nel reparto di ginecologia dell'Institute of Medical Science di Islamabad. Al momento del rogo il reparto ospitava 15 neonati e solo uno è stato tratto in salvo. La causa sarebbe l'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria.
4: Conflitto russo ucraino, un uomo e un 14enne sono morti in un incendio divampato in una casa privata nella regione di Lipec, causato da un attacco di un drone ucraino. Nella notte, inoltre, un attacco di Kiev ha provocato un incendio in un centro logistico nella regione di Tambov. Un dipendente è rimasto ferito. Il Cremlino ha intanto respinto il piano di Zelensky per una zona economica libera nel Donbass. Ieri, visita lampo del direttore della CIA John Ratcliffe, arrivato a Mosca per incontri riservati.
5: Musica, addio Dolly Parton, la regina del country americano, è morta a 80 anni. Nata in una famiglia poverissima del Tennessee, in oltre 60 anni di carriera è diventata un'icona mondiale. Cantautrice, attrice, imprenditrice, Dolly Parton è stata anche protagonista di un grande impegno nella beneficenza e nella promozione della lettura tra i bambini.
4: Paura ieri sera a Mileto, in provincia di Vibo Valentia, dove una bombola di gas esplosa in un bed and breakfast. Sono rimaste ferite almeno 3 persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, padre, madre e un bambino. Si tratta di turisti che si trovavano in vacanza nella zona. Restano ancora da chiarire le cause che hanno determinato l'esplosione della bombola e l'esatta dinamica dell'incidente.
5: Carburanti, si va verso una nuova proroga dello sconto sul gasolio. Oggi scade il taglio di circa 17 centesimi al litro, ma il governo prepara un nuovo intervento per evitare l'immediato ritorno dell'accisa ordinaria. Il Consiglio dei Ministri dovrebbe prolungare dunque la misura per alcuni giorni come soluzione ponte, mentre si lavora ad un sostegno più mirato per le fasce di reddito maggiormente in difficoltà.
4: Il tennis, Carlos Alcaraz e Serena Williams salutano il torneo di doppio misto agli US Open con eliminazione ai quarti di finale. Lo spagnolo ritorna in campo dopo 4 mesi e l'americana hanno perso contro il duo composto da Flavio Cobolli e Belinda Bencic col punteggio di 5-4-4-1 in favore dell'italiano e della svizzera, che ora in semifinale se la vedranno contro Monfils Svitolina. Intanto Luciano Darderi agli ottavi di finale dell'ATP 250 di Winston-Salem. L'italo-argentino sconfitto nel derby azzurro Mattia Bellucci per 2-6, 6-4, 6-2.
5: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
7: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
8: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino.
9: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

tutti matti per Colorno, 28, 29 e 30 agosto. Il 4, 5 e 6 settembre Colorno diventa la capitale del circo contemporaneo. A pochi chilometri da Parma, la 19ª edizione del festival più matto che ci sia propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali, oltre a street food di qualità, incontri e mercatino dell'artigianato. Ingresso al festival è offerta libera. Programma completo e biglietti su www.tuttimattipercolorno.it.

Ed ecco qua China Girl di David Bowie. Insieme ci sono parecchie cose da raccontare rispetto a questa canzone, parecchie curiosità. La prima è che, anche se molti non lo sanno, che China Girl non nasce come una canzone di Bowie da solista. Bowie la scrisse insieme a Iggy Pop durante quello che era il periodo berlinese. Ne parlavamo proprio qualche tempo fa, se vi ricordate, parlando di quello che era l'appuntamento con il muro di Berlino del quale ci eravamo occupati. Che dire, nell'83 Bowie la rincise per Let's Dance, anche in questo caso l'anello che ci legava a Duran Duran, che questo fu un album prodotto da Nile Rodgers. Ed è curioso questo contrasto, no? La versione di Iggy è più cupa, quella di Bowie più elegante, molto più pop, pur conservando un testo meno leggero di quanto faccia pensare poi la musica. C'è anche una bella storia di amicizia dietro la scelta di reinciderla, perché Iggy Pop era coautore e quindi riceveva le royalties del brano. Il successo della versione di Bowie gli procura entrate importanti in un periodo in cui ne aveva molto bisogno, e Bowie stesso parlò in seguito della volontà di aiutare economicamente l'amico proprio attraverso quelle stesse royalty. Tanto per capirci, tanto per vedere poi anche tra amici che si ricordano uno dell'altro che cosa in questo caso può essere successo. Allora, poi c'è un video

0: uno dei più famosi e discussi di Bowie. Il video fu girato in Australia, c'era la modella che si chiamava Jilling Ng, affrontava stereotipi occidentali e razziali. Bowie spiegò che voleva utilizzare proprio quegli stereotipi per metterli in discussione, e la celebre scena dei due, lui e la ragazza orientale sulla spiaggia, molto sensuale, era anche una parodia della famosa scena Da qui all'eternità. E naturalmente c'è quell'introduzione da sapore volutamente orientale, è talmente riconoscibile che bastano pochi secondi perché il pubblico capisca immediatamente quale canzone sta iniziando a essere passata, in questo caso da me questa mattina. Il video talmente pornografico, in realtà non si vedeva nulla, sì, questi due corpi nudi che si avvolgevano sulla sabbia, ma insomma, rispetto a quello che viene sdoganato ai tempi di oggi, era veramente nulla, per far capire come il pensiero riesca ad essere più malizioso, erotico, peccaminoso di quello che è davvero l'immagine. Era China Girl, e allora abbiamo parlato del suo molto complice Iggy Pop, complice in questo caso di un altro produttore di nome Trevor Horn, perché insieme vanno a riprendere un pezzo di Depeche Mode, si chiama Personal Jesus.
1: All right.

0: Ciccia, non touch face.
1: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma, Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
2: Baganza Farmacie, a Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

non avere tradito le vostre aspettative quando vi ho fatto ascoltare un po' di quella musica storica insieme, da China Girl, David Bowie, a Iggy Pop, e anche a scoprire tra l'altro che molti di voi conoscevano molto bene Elvis Costello, del quale abbiamo festeggiato proprio ieri il suo compleanno. Quindi mi fa piacere sapere che canzoni tipo Allison facevano già della parte del vostro bagaglio musicale, riservato, molto intimo, come del resto intima era tutta la sua musica, è tutta la sua musica. Detto questo, era Paolo Vallesi con Non mi tradire.

0: Accendi la radio, accendi le emozioni.
1: Radio Parma, sempre con te.
2: Verso le notizie locali delle ore 10.

Allora, giusto giusto il tempo per le notizie locali da Radio Parma, il tempo in cui arriva la mia e spero anche vostra pausa, che si chiama Pausa Caffè.

0: Sono le 10 e 0 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
3: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Mercoledì 26 agosto, ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Tragedia ieri sera nelle campagne di Montechiarugolo. Un uomo di 80 anni ha perso la vita in un incidente agricolo, era alla guida di un trattore che si è ribaltato. Sul posto l'ambulanza e l'automedica di Traversetolo, all'arrivo dei soccorritori l'uomo era già deceduto. Sul posto anche i vigili del fuoco, ai carabinieri il compito di stabilire le cause dell'accaduto. Incidente questa mattina alle 7 sull'autosolo in corsia nord all'altezza dello svincolo con la A21. Un camion è uscito di strada, il conducente è rimasto incastrato nella cabina di guida. Sul posto l'elisoccorso di Parma, oltre ad un'ambulanza arrivata da Fidenza. Le condizioni del camionista sono critiche. Il NAS dei Carabinieri in azione in uno stabilimento di produzione di ghiaccio con sede a Parma e destinato al consumo alimentare, riscontrate diverse criticità di carattere amministrativo e igienico-sanitario. L'intera attività è stata sottoposta a sequestro per un valore commerciale complessivo di circa 300.000 euro. Ancora la cronaca, la polizia ha arrestato un tunisino 39enne pluripregiudicato. L'uomo è entrato in un supermarket in via San Leonardo, si è impossessato di varie bottiglie d'alcolici, all'uscita è stato fermato, subito dopo ha reagito spintolando gli addetti alla vigilanza. All'arrivo della polizia il 39enne è stato condotto in questura, ora è ai domiciliari. Un drive-in della droga interrotto dal tempestivo intervento dei carabinieri di Monticelli. Nei guai un 36enne italiano responsabile di detenzione di droga ai fini di spaccio. I militari hanno assistito in diretta ad una dinamica decisamente sospetta. Un uomo dal proprio veicolo ha lanciato dal finestrino dell'auto due involucri ad una persona a bordo strada. Si trattava di dosi di eroina e crack. Disagi al traffico lungo via Mantova a causa di un cantiere per il rifacimento del manto stradale nel tratto tra la rotatoria di via Parigi e quella di via Toscani. I lavori interessano il cavalcavia sulla linea ferroviaria. Il tratto è a senso unico con direzione sud-nord. Anche stamattina si sono formate lunghe code. I lavori dovrebbero terminare venerdì prossimo. Chiudiamo con il calcio. Il Parma al lavoro a Collecchio sabato, la sfida est contro la Juventus. Intanto il club crociato tiene accesi i fari sul mercato. In pole position il centrale polacco della Roma Zielowski, anche Rugani tra le ipotesi, 32enne cartellino della Juve. In uscita dal Como c'è anche Alberto Dossena. Ricordiamo che di calcio si parlerà oggi qui a Radio Parma a Palla in Tribuna in diretta poco dopo le 14. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
6: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.

Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74. Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

Ed ecco qua, ci sono canzoni che un artista insegue sperando diventino un successo, e poi ci sono quelle che è quasi non voler cantare è impossibile, nel senso che nel 1985 non erano affatto convinti di incidere un pezzo scritto da altri per la colonna sonora di un film. Alla fine hanno detto: vabbè, il film è Breakfast Club, la canzone arriva al numero uno in America e quella la diventa uno dei ritornelli più riconoscibili degli anni Ottanta. Grande energia. A volte nella musica, vedete, il più grande successo della tua carriera è proprio quella che stavi per rifiutare per sempre. Simple Minds era Don't You Forget About Me. E a proposito del film, si chiama come la formazione? Breakfast Club. E questa è Ride on Track.

0: potete resistere alla musica dance degli anni 70-80-90? E allora siete tutti invitati all'appuntamento del fine settimana su Radio Parma con Selecta. Successi tutti da ballare. Mixati da Monica Sensini.
1: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
2: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
4: Carebo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino.
5: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

shopping non guasta, soprattutto nei giorni in cui magari abbiamo dei pensieri, siamo preoccupati per qualcosa, in molti scelgono l'acquisto senza freni per riuscire

0: Parma è qui.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: In primo piano gli esteri, 15 neonati sono morti in seguito ad un incendio scoppiato al terzo piano del reparto di maternità e pediatria dell'ospedale pubblico Pakistan Institute of Medical Sciences di Islamabad. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria all'interno del reparto. Le autorità pakistane hanno istituito una commissione d'inchiesta a cui è stato chiesto di presentare un rapporto entro 24 ore e accertare i fatti.
3: Conflitto russo-ucraino. Un uomo e un 14enne sono morti in un incendio divampato in una casa privata nella regione di Lipec, causato da un attacco di un drone ucraino. Nella notte, inoltre, un attacco di Kiev ha provocato un incendio in un centro logistico nella regione di Tambov. Un dipendente è rimasto ferito. Il Cremlino ha intanto respinto il piano di Zelensky per una zona economica libera nel Donbass. Ieri, visita lampo del direttore della CIA John Ratcliffe, arrivato a Mosca per incontri riservati.
4: È scomparsa a 80 anni Dolly Parton, cantautrice e icona americana della musica country. Dolly Parton vanta 11 Grammy vinti, tra cui un premio alla carriera e oltre 100 milioni di dischi venduti.
3: È attesa nel pomeriggio di oggi la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni, forse fino a fine agosto, le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia il taglio delle accise. Lo sconto è in vigore attualmente di 17 centesimi al litro solo sul gasolio. Per le settimane successive invece l'esecutivo studia delle misure più selettive in favore delle fasce di reddito e delle categorie professionali maggiormente gravate dall'impatto del rialzo dei beni energetici.
4: C'è anche la holding industriale ceca CE Industries tra i soggetti che hanno espresso interesse per la riqualificazione e il rilancio dell'ex Ilva di Taranto. La presenza del quarto operatore europeo si affianca alle altre manifestazioni di interesse già in campo nella gara internazionale, ossia il colosso indiano Jindal, il fondo di investimento statunitense Flux Group e una maxi cordata di imprese italiane. L'ingresso del gruppo ceco è emerso a seguito delle dichiarazioni del ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, intervenuto al meeting di Rimini.
3: Lo sport con la pallavolo, ultimo impegno nella fase a gironi degli europei di volley femminile 2026 per l'Italia di Julio Velasco. Dopo 4 vittorie consecutive, tutte per 3-0 contro Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia, le azzurre oggi alle 16 affronteranno la Francia allo

0: scandinavo Maddy Göteborg per conquistare il primo posto del girone. Anche le francesi sono ancora imbattute con 3 successi senza perdere 7.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Allora, dobbiamo dire che questa canzone, che si chiama Dracula, dei Esito Tame Impala, tanto per capirci, ecco, è uno dei brani più immediati di quella che è la fase recente di Kevin Parker, uscito nel settembre dell'anno scorso, nemmeno un anno di vita, terzo singolo del quinto album. Dietro questo titolo apparentemente un po' assurdo c'è una storia molto più interessante. Una curiosità: la canzone non parla davvero di Dracula. Parker ha spiegato che l'idea è molto più quotidiana, no? Quella sensazione di aver passato tutta la notte fuori, vedere arrivare il mattino, sentirsi quasi un vampiro che deve scappare dalla luce. Capita molto spesso, no? Quando se lasciate un po' di tapparelle, un po' di luce entrare nella stanza, quando vedete che non è buio ma c'è qualche cosa che ha a che vedere con una luce più o meno forte. Capite anche se vi state svegliando tardi, tardissimo, alle prime luci dell'alba. Ecco, questa immagine iconica ha inserito anche questa storia di desiderio e poi di amore, no? L'ispirazione cinematografica c'è comunque davvero, perché Parker era da tempo affascinato dal Dracula, quello di Bram Stoker, e soprattutto da questa dimensione romantica, no, del personaggio. Per lui Dracula non era semplicemente il mostro succhiasangue, come ci hanno raccontato, ma questo personaggio segnato dalla perdita dell'amore e dal desiderio. Se avete visto la storia e la conoscete un po', capirete che tutto questo arriva scatenato da una grande passione verso la donna che pensava di avere perduto. Time.

0: radio che vive con te.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
3: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Carebo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino. Uno.
5: Tutti matti per Colorno, 28, 29 e 30 agosto, il 4, 5 e 6 settembre. Colorno diventa la capitale del circo contemporaneo. A pochi chilometri da Parma, la 19ª edizione del festival più matto che ci sia, propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali. Oltre a street food di qualità, incontri e mercatino dell'artigianato. Ingresso al festival a offerta libera. Programma completo e biglietti su www.tuttimattipercolorno.it.

Ed ecco qua Gangsta Paradise insieme a Julio, uno dei pezzi simbolo assoluti degli anni 90, 1995, con legata tra l'altro a quello che era il film Dangerous Minds con Michelle Pfeiffer, qualcuno probabilmente ricorderà. Dietro questo successo comunque ci sono alcune curiosità, no? La prima riguarda Stevie Wonder. La base deriva infatti da Pastime Paradise, il pezzo di Wonder scritto nel 1976, contenuto in quello che era l'album che si chiamava Songs in the Key of Life. E in questo caso il produttore recuperò proprio quel brano da un vecchio disco, ne costruì la base. Quando Julio entrò nello studio la sentì e rimase immediatamente conquistato. E qui arriva tra l'altro una delle storie più belle, perché Julio raccontò che la prima frase di questa canzone gli venne praticamente spontanea, cominciò un po' a rappare e subito dopo si sedette, scrisse il resto. Anni dopo disse che quella era stata l'unica volta nella sua carriera in cui aveva avuto la sensazione di non aver scritto lui una canzone, ma che fosse stata la canzone che avesse scelto lui. Per autorizzare l'utilizzo di Pastime Paradise, tra l'altro, Stevie Wonder non voleva che la sua musica fosse associata a un testo pieno di parolacce, quindi Julio dovette eliminare le volgarità. Il risultato è piuttosto curioso, no? Uno dei pezzi più famosi associati al gangsta rap degli anni 90 è praticamente privo di linguaggio esplicito. Ed ora la versione di Patti Smith.

0: Avete ascoltato i... No, ga... No, forse non ci siamo... I ga... Vabbè, riprendiamo domani, dai, intanto il programma è finito. I gatti vostri. A domani con i gatti vostri.
1: E noi ci ritroviamo domani appunto alle 9, oppure ogni notte, non smetterò mai di ricordarvelo, alle 22 fino alle 24. Fra poco le notizie locali, a domattina alle 9 vi aspetto, ciao!

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 11:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Mercoledì 26 agosto, ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Tragedia ieri sera nelle campagne di Montechiarugolo. Un uomo di 80 anni ha perso la vita in un incidente agricolo, era alla guida di un trattore che si è ribaltato. Sul posto l'ambulanza e l'automedica di Traversetolo. All'arrivo dei soccorritori l'uomo era già deceduto. Sul posto anche i vigili del fuoco, ai carabinieri il compito di stabilire le cause dell'accaduto. Incidente questa mattina alle 7 sull'autosolo in corsia nord all'altezza dello svincolo con la A21. Un camion è uscito di strada, il conducente è rimasto incastrato nella cabina di guida. Sul posto l'elisoccorso di Parma oltre ad un'ambulanza arrivata da Fidenza. Le condizioni del camionista sono critiche. Il NAS dei Carabinieri in azione in uno stabilimento di produzione di ghiaccio con sede a Parma e destinato al consumo alimentare. Riscontrate diverse criticità di carattere amministrativo e igienico-sanitario. L'intera attività è stata sottoposta a sequestro per un valore commerciale complessivo di circa 300.000 euro. Ancora la cronaca, la polizia ha arrestato un tunisino 39enne pluripregiudicato. L'uomo è entrato in un supermarket in via San Leonardo, si è impossessato di varie bottiglie d'alcolici, all'uscita è stato fermato, subito dopo ha reagito spintonando gli addetti alla vigilanza. All'arrivo della polizia il 39enne è stato condotto in questura, ora è ai domiciliari. Un drive-in della droga interrotto dal tempestivo intervento dei carabinieri di Monticelli. Nei guai un 36enne italiano responsabile di detenzione di droga ai fini di spaccio. I militari hanno assistito in diretta ad una dinamica decisamente sospetta. Un uomo dal proprio veicolo ha lanciato dal finestrino dell'auto due involucri ad una persona a bordo strada. Si trattava di dosi di eroina e crack. Disagi al traffico lungo via Mantova a causa di un cantiere per il rifacimento del manto stradale nel tratto tra la rotatoria di via Parigi e quella di via Toscani. I lavori interessano il cavalcavia sulla linea ferroviaria. Il tratto è a senso unico con direzione sud-nord. Anche stamattina si sono formate lunghe code. I lavori dovrebbero terminare venerdì prossimo. Chiudiamo con il calcio. Il Parma al lavoro a Collecchio sabato, la sfida esterna contro la Juventus. Intanto il club crociato tiene accesi i fari sul mercato. In pole position il centrale polacco della Roma Ziolowski, anche Rugani tra le ipotesi, 32enne cartellino della Juve. In uscita dal Como c'è anche Alberto Dossena. Ricordiamo che di calcio si parlerà oggi qui a Radio Parma a Palla in Tribuna in diretta poco dopo le 14. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Tutti matti per Colorno, 28, 29 e 30 agosto. Il 4, 5 e 6 settembre. Colorno diventa la capitale del circo contemporaneo. A pochi chilometri da Parma, la 19ª edizione del festival più matto che ci sia propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali. Oltre a street food di qualità, incontri e mercatino dell'artigianato. Ingresso al festival a offerta libera. Programma completo e biglietti su www.tuttimattipercolorno.it.
1: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

0: In seguito ad un incendio scoppiato al terzo piano del reparto di maternità e pediatria dell'ospedale pubblico Pakistan Institute of Medical Sciences di Islamabad, l'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria all'interno del reparto. Le autorità pakistane hanno istituito una commissione d'inchiesta a cui è stato chiesto di presentare un rapporto entro 24 ore e accertare i fatti.
1: Non si fermano gli attacchi tra Russia e Ucraina. Nella notte, infatti, un uomo e un ragazzo di 14 anni sono morti in un incendio divampato in una casa nella regione russa di Lipec, causato da un attacco di un drone ucraino. Una donna e una bambina di 4 anni sono invece rimaste uccise in un attacco con droni russi sulla città di Cherniv, nel nord dell'Ucraina. Intanto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, dichiara che il presidente russo Putin non ha incontrato il capo della CIA John Ratcliffe. L'ho reso noto all'agenzia di stampa russa Interfax dopo che è emersa la notizia della visita di Ratcliffe a Mosca.
0: Il prezzo dei carburanti continua a correre e in alcuni distributori autostradali italiani è stata raggiunta la soglia di oltre 3 euro per un litro di gasolio premium. L'Unione Nazionale Consumatori chiede una riduzione immediata delle accise, proponendo un taglio di 30 centesimi al litro sul gasolio e di 14 centesimi sulla benzina. È attesa nel pomeriggio di oggi la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni, forse fino a fine agosto, le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia proprio il taglio delle accise.
1: Un cittadino francese di 46 anni è stato arrestato a Bari mentre trasportava missili Acheron, potenti armi da combattimento prodotte in Francia. L'uomo proveniva dalla Grecia, era appena arrivato al porto di Bari quando è stato fermato dalla Guardia di Finanza per un controllo. I militari hanno trovato i missili conservati in alcuni contenitori usati per il trasporto di sistemi d'arma anticarro.
0: Dopo l'eclissi totale di sole, il cielo di agosto ci regalerà anche la luna rossa, con un'eclissi parziale visibile dall'Italia all'alba di venerdì 28. L'inizio dell'eclissi è previsto intorno alle 4:40 e il massimo sarà raggiunto alle 6:10, quando fino a oltre il 90% del disco lunare sarà immerso nell'ombra della Terra, che conferirà così alla luna un caratteristico colore rosso mattone.
1: Il calcio, brutte notizie per la Juventus. Kenan Yıldız dovrà operarsi al piede sinistro a causa dell'infortunio subito nella sfida contro il Frosinone. L'attaccante turco potrebbe dunque saltare una decina di partite in Serie A, cui andrebbero aggiunte quelle in Europa League, il cui sorteggio è previsto per venerdì.
0: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Radio Parma 102 104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
1: Ad agosto, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile financial services. Info e condizioni in sede.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
4: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Parma suona forte.
1: Radio Parma, la radio della tua città. Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Buongiorno a tutti, sono Asia Rossi, ben ritrovati con un nuovo aggiornamento con le notizie della redazione di Gazzettadiparma.it. Allora, partiamo dalla cronaca e dalla viabilità. Un camion si è ribaltato questa mattina sulla 21 nel Piacentino all'altezza del chilometro 12. Nell'incidente è rimasto ferito un uomo. Pesanti le ripercussioni sulla circolazione. È stato chiuso il collegamento tra Fiorenzuola e l'allacciamento con la 21 in direzione Milano, con la riapertura indicata al momento per le 18. A chi proviene da Bologna invece deve raggiungere l'autostrada Torino-Trieste, viene consigliata l'uscita Piacenza Sud. A Montechiarugolo invece un tragico incidente nei campi. Un agricoltore di 80 anni ha perso la vita dopo il ribaltamento del trattore che stava guidando. L'uomo è rimasto schiacciato sotto il mezzo e nonostante l'intervento dei soccorsi per lui non c'è stato nulla da fare. Ci spostiamo adesso nel centro di Parma, dove un 22enne è stato denunciato con l'accusa di rapina. Secondo la ricostruzione dei carabinieri avrebbe avvicinato un 50enne chiedendogli una sigaretta e mentre l'uomo cercava nelle tasche lo avrebbe spinto a terra. Gli avrebbe poi sottratto uno smartphone e 200 euro in contanti. Abbiamo un altro tentato furto, invece a Sissa Tre Casali. Il proprietario di un'abitazione ha notato prima un furgone parcheggiato in modo insolito e poi un uomo che usciva in fretta dalla sua proprietà. Sorpreso dal padrone di casa, il presunto ladro sarebbe fuggito senza riuscire a portare via nulla. Gli accertamenti dei carabinieri, anche attraverso le immagini delle telecamere, hanno portato la denuncia di un 58enne. Chiudiamo infine con lo sport e con il Parma Calcio. Il club crociato interviene dopo le parole del presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli sulle tribune mezze vuote viste al Tardini in occasione della partita contro il Cagliari. Il Parma precisa che il problema riguardava soprattutto il settore ospiti, dove la vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Cagliari era sottoposta a limitazioni. Per questo aggiornamento è tutto, arrivederci.
1: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale. Energia, passione.
0: Radio Parma.

0: della città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Non potete resistere alla musica dance degli anni 70, 80, 90? E allora siete tutti invitati all'appuntamento del fine settimana su Radio Parma con Selecta, successi tutti da ballare, mixati da Monica Sensini.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 12:00.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Mercoledì 26 agosto, ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Tragedia ieri sera nelle campagne di Montechiarugolo. Un uomo di 80 anni ha perso la vita in un incidente agricolo, era alla guida di un trattore che si è ribaltato. Sul posto l'ambulanza e l'automedica di Traversetolo. All'arrivo dei soccorritori l'uomo era già deceduto. Sul posto anche i vigili del fuoco, ai carabinieri il compito di stabilire le cause dell'accaduto. Incidente questa mattina alle 7 sull'autosolo in corsia nord all'altezza dello svincolo con la A21. Un camion è uscito di strada, il conducente è rimasto incastrato nella cabina di guida. Sul posto l'elisoccorso di Parma oltre ad un'ambulanza arrivata da Fidenza. Le condizioni del camionista sono critiche. Il NAS dei Carabinieri in azione in uno stabilimento di produzione di ghiaccio con sede a Parma e destinato al consumo alimentare. Riscontrate diverse criticità di carattere amministrativo e igienico-sanitario. L'intera attività è stata sottoposta a sequestro per un valore commerciale complessivo di circa 300.000 euro. Ancora la cronaca, la polizia ha arrestato un tunisino 39enne pluripregiudicato. L'uomo è entrato in un supermarket in via San Leonardo, si è impossessato di varie bottiglie d'alcolici, all'uscita è stato fermato, subito dopo ha reagito spintonando gli addetti alla vigilanza. All'arrivo della polizia il 39enne è stato condotto in questura, ora è ai domiciliari. Un drive-in della droga interrotto dal tempestivo intervento dei carabinieri di Monticelli. Nei guai un 36enne italiano responsabile di detenzione di droga ai fini di spaccio. I militari hanno assistito in diretta ad una dinamica decisamente sospetta. Un uomo dal proprio veicolo ha lanciato dal finestrino dell'auto due involucri ad una persona a bordo strada. Si trattava di dosi di eroina e crack. Disagi al traffico lungo via Mantova a causa di un cantiere per il rifacimento del manto stradale nel tratto tra la rotatoria di via Parigi e quella di via Toscani. I lavori interessano il cavalcavia sulla linea ferroviaria. Il tratto è a senso unico con direzione sud-nord. Anche stamattina si sono formate lunghe code. I lavori dovrebbero terminare venerdì prossimo. Chiudiamo con il calcio. Il Parma al lavoro a Collecchio sabato, la sfida esterna contro la Juventus. Intanto il club crociato tiene accesi i fari sul mercato. In pole position il centrale polacco della Roma Ziolowski, anche Rugani tra le ipotesi, 32enne cartellino della Juve. In uscita dal Como c'è anche Alberto Dossena. Ricordiamo che di calcio si parlerà oggi qui a Radio Parma a Palla in Tribuna in diretta poco dopo le 14. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Tutti matti per Colorno, 28, 29 e 30 agosto, il 4, 5 e 6 settembre. Colorno diventa la capitale del circo contemporaneo. A pochi chilometri da Parma, la 19ª edizione del festival più matto che ci sia propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali. Oltre a street food di qualità, incontri e mercatino dell'artigianato. Ingresso al festival a offerta libera. Programma completo e biglietti su www.tuttimattipercolorno.it.
7: Vellutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Vellutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Vellutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.

0: non ancora noto il bilancio delle vittime. Il presidente cinese Xi Jinping ha ordinato di fare tutto il possibile per cercare di soccorrere le persone disperse.
1: 6 dipendenti dell'aeroporto di Francoforte in Germania hanno contratto la malaria e uno di loro è deceduto. A metà luglio erano stati segnalati 4 contagi, ma il numero complessivo è poi salito a 6. Contagi sarebbero legati alla cosiddetta airport malaria, una modalità di trasmissione rara al di fuori delle aree in cui è presente la malattia. Una o più zanzare infette potrebbero essere arrivate nello scalo aeroportuale tedesco a metà estate, trasportate nella stiva di un aereo o nei bagagli provenienti da una zona a rischio per poi pungere e infettare i lavoratori dello scalo.
0: È morto a 81 anni Domenico Papalia, storico esponente dell''Ndrangheta e figura ritenuta dagli investigatori tra le più influenti dell'organizzazione mafiosa nel nord Italia. Il decesso è avvenuto all'ospedale San Paolo di Milano, dove era ricoverato dal 17 agosto. Conosciuto nell'ambiente criminale col soprannome di Miku, Papalia era stato posto ai domiciliari lo scorso luglio dopo quasi mezzo secolo trascorso dietro le sbarre.
1: Il prezzo dei carburanti continua a correre e l'Unione Nazionale dei Consumatori chiede una riduzione immediata delle accise, proponendo un taglio di 30 centesimi al litro sul gasolio e di 14 centesimi sulla benzina. È attesa nel pomeriggio di oggi la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni, forse fino a fine agosto, le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia proprio il taglio delle accise.
0: Il calciomercato è corsa 2 tra Roma e Juventus per Frank Kessié. I giallorossi hanno incontrato ieri sera l'agente del giocatore provando a giocare d'anticipo rispetto ai bianconeri. La Juve infatti sta valutando in queste ore se forzare per il suo arrivo a Torino senza aspettare di completare prima un'altra cessione in quel reparto dopo il trasferimento di Miletti al Beşiktaş. Il Como invece annuncia ufficialmente l'ingaggio in prestito del difensore centrale Willy Cambawala dal Villarreal fino al termine della stagione con opzione di acquisto a titolo definitivo.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Tutti matti per Colorno, 28, 29 e 30 agosto, il 4, 5 e 6 settembre. Colorno diventa la capitale del circo contemporaneo, a pochi chilometri da Parma. La 19ª edizione del festival più matto che ci sia propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali. Oltre a street food di qualità, incontri e mercatino dell'artigianato. Ingresso al festival a offerta libera. Programma completo e biglietti su www.tuttimattipercolorno.it.
2: Della città, il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 13:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. La polizia ha arrestato un cittadino straniero per minacce aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. In Oltretorrente ha aggredito l'ex compagna, una giovane di origini marocchine. Tunisino, 31 anni, pluripregiudicato, a bloccarlo sono stati gli agenti delle volanti. Era anche in possesso di uno smartphone, risultato rubato. E i carabinieri hanno invece denunciato un 22enne straniero pregiudicato senza fissa dimora per avere rapinato un 50enne. Il giovane ha avvicinato la sua vittima in pieno centro con la scusa di chiedere una sigaretta. Mentre l'uomo si accingeva a dargliela, al 22enne lo ha aggredito facendolo cadere rovinosamente a terra. Dopodiché si è impossessato dello smartphone e di 200 euro prima di fuggire. Sempre la cronaca, un rientro a casa decisamente movimentato, quello vissuto da un 65enne residente a Sissa a Tre Casali. Una volta all'ingresso dell'abitazione si è trovato di fronte un uomo di 58 anni che stava fuggendo dopo aver forzato una porta secondaria dell'edificio. Il 58enne è stato individuato e denunciato per tentato furto in abitazione. Ora la tragedia di ieri sera nelle campagne di Montechiarugolo. Un uomo di 80 anni ha perso la vita in un incidente agricolo, era alla guida di un trattore che si è ribaltato. Sul posto l'ambulanza e l'automedica di Traversetolo, all'arrivo dei soccorritori l'uomo era già deceduto. Il NAS dei Carabinieri in azione in uno stabilimento di produzione di ghiaccio con sede a Parma e destinato al consumo alimentare. Riscontrate diverse criticità di carattere amministrativo e igienico-sanitario. L'intera attività è stata sottoposta a sequestro per un valore complessivo di circa 300.000 euro. Voltiamo pagina. Ancora forti disagi al traffico lungo via Mantova a causa di un cantiere per il rifacimento del manto stradale nel tratto compreso tra la rotatoria di via Parigi e quella di via Toscana. I lavori interessano il cavalcavia sulla linea ferroviaria. Anche stamattina lunghe code, i lavori dovrebbero terminare venerdì prossimo. Dalla vellutata di pomodoro firmata a Parma Quality Restaurant alla minestra di pasta mista con pesci di scoglio del 2 stelle Michelin Gennaro Esposito, passando dal bue bianco di Chef to Chef Emilia Romagna fino al dolce oro della Bassa di Alma. Fondazione Parma UNESCO Creative City of Gastronomy ha così presentato il menù della 7ª edizione della Cena dei Mille. L'evento è in programma in centro a Parma il prossimo martedì 8 settembre. Chiudiamo con il calcio. Il Parma al lavoro a Collecchio, sabato la sfida esterna contro la Juventus. Intanto il club crociato tiene accesi i fari sul mercato. In pole position il centrale polacco della Roma Ziolowski, anche Rugani tra le ipotesi, 32enne, cartellino Juventus. In uscita dal Como c'è invece Alberto Dossena. Abbiamo terminato, ci risentiamo più tardi.
2: Radio Parma 102-104, Giornale Radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online. I nostri capi vanno provati. Vellutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
2: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile Financial Services. Info e condizioni in sede.
3: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Una violenta alluvione ha travolto alcuni villaggi nel nord del Nepal, al confine con il Tibet, danneggiando ponti e impianti idroelettrici. La stessa ondata di maltempo ha provocato una frana al valico Jiron sul versante tibetano, dove le autorità cinesi parlano di gravi perdite e di persone disperse. Al momento non è stato diffuso un bilancio definitivo delle vittime, ma si teme una strage.
1: 15 neonati sono morti in seguito a un incendio scoppiato al terzo piano del reparto di maternità e pediatria dell'ospedale pubblico Pakistan Institute of Medical Sciences di Islamabad. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria all'interno del reparto. Le autorità pakistane hanno istituito una commissione d'inchiesta.
2: 6 dipendenti dell'aeroporto di Francoforte in Germania hanno contratto la malaria ed uno di loro è deceduto. A metà luglio erano stati segnalati 4 contagi, ma il numero complessivo è poi salito a 6. Una o più zanzare infette potrebbero essere arrivate nello scalo aeroportuale tedesco a metà estate, trasportate nella stiva di un aereo o nei bagagli provenienti da una zona a rischio per poi pungere e infettare i lavoratori dello scalo.
1: Caro carburanti, il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che il prezzo medio in modalità self lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,17 euro al litro per la benzina, 2,137 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio è più elevato. È prevista alle 18 la riunione del Consiglio dei Ministri che, come dicono da Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia il taglio delle accise.
2: Condizioni climatiche estreme stanno mettendo a dura prova l'Italia. La penisola è spaccata tra momenti di grande caldo anomalo e violenti temporali in grado di provocare danni ingenti al territorio. Solo nell'ultima settimana, come emerge dal monitoraggio di Coldiretti, in tutta Italia si sono registrati 189 eventi meteo estremi che colpiscono in gran parte il settore dell'agricoltura. Si parla di oltre 3 miliardi di euro di danni ai quali si sommano perdite di produzione tra il 30 e il 50%.
1: Dopo l'eclissi totale di sole, il cielo d'agosto ci regalerà anche la luna rossa, con un'eclissi parziale visibile dall'Italia all'alba di venerdì. L'inizio dell'eclissi è previsto intorno alle 4:40, il massimo sarà raggiunto intorno alle 6:10, quando fino a oltre il 90% del disco lunare sarà immerso nell'ombra della Terra, che conferirà alla Luna un caratteristico colore rosso mattone.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: oceanica.
1: Tutti matti per Colorno, 28, 29 e 30 agosto, il 4, 5 e 6 settembre. Colorno diventa la capitale del circo contemporaneo. A pochi chilometri da Parma, la 19ª edizione del festival più matto che ci sia, propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali. Oltre a street food di qualità, incontri e mercatino dell'artigianato. Ingresso al festival a offerta libera. Programma completo e biglietti su www.tuttimattipercolorno.it.
2: Vellutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Vellutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Vellutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 14 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. La polizia ha arrestato un cittadino straniero per minacce aggravate, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione. Inoltre Torrente ha aggredito l'ex compagna, una giovane di origini marocchine. Tunisino, 31 anni, pluripregiudicato, a bloccarlo sono stati gli agenti delle volanti. Era anche in possesso di uno smartphone risultato rubato. E i carabinieri hanno invece denunciato un 22enne straniero pregiudicato senza fissa dimora per avere rapinato un 50enne. Il giovane ha avvicinato la sua vittima in pieno centro con la scusa di chiedere una sigaretta. Mentre l'uomo si accingeva a dargliela, al 22enne lo ha aggredito facendolo cadere rovinosamente a terra. Dopodiché si è impossessato dello smartphone e di 200 euro prima di fuggire. Sempre la cronaca, un rientro a casa decisamente movimentato, quello vissuto da un 65enne residente a Sissa a Tre Casali. Una volta all'ingresso dell'abitazione si è trovato di fronte un uomo di 58 anni che stava fuggendo dopo aver forzato una porta secondaria dell'edificio. Il 58enne è stato individuato e denunciato per tentato furto in abitazione. Ora la tragedia di ieri sera nelle campagne di Montechiarugolo. Un uomo di 80 anni ha perso la vita in un incidente agricolo, era alla guida di un trattore che si è ribaltato. Sul posto l'ambulanza e l'automedica di Traversetolo, all'arrivo dei soccorritori l'uomo era già deceduto. Il NAS dei Carabinieri in azione in uno stabilimento di produzione di ghiaccio con sede a Parma e destinato al consumo alimentare. Riscontrate diverse criticità di carattere amministrativo e igienico-sanitario. L'intera attività è stata sottoposta a sequestro per un valore complessivo di circa 300.000 euro. Voltiamo pagina. Ancora forti disagi al traffico lungo via Mantova a causa di un cantiere per il rifacimento del manto stradale nel tratto compreso tra la rotatoria di via Parigi e quella di via Toscana. I lavori interessano il cavalcavia sulla linea ferroviaria. Anche stamattina lunghe code. I lavori dovrebbero terminare venerdì prossimo. Dalla vellutata di pomodoro firmata a Parma Quality Restaurant alla minestra di pasta mista con pesci di scoglio del 2 stelle Michelin Gennaro Esposito, passando dal bue bianco di Chef to Chef Emilia Romagna fino al dolce oro della Bassa di Alma. Fondazione Parma UNESCO Creative City of Gastronomy ha così presentato il menù della settima edizione della Cena dei Mille. L'evento è in programma in centro a Parma il prossimo martedì 8 settembre. Chiudiamo con il calcio. Il Parma al lavoro a Collecchio, sabato la sfida esterna contro la Juventus. Intanto il club crociato tiene accesi i fari sul mercato. In pole position il centrale polacco della Roma Zioloski, anche Rugani tra le ipotesi, 32enne, cartellino Juventus. In uscita dal Como c'è invece Alberto Dossena. Abbiamo terminato, ci risentiamo più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
7: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi. Palla in Tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
8: Palla in Tribuna, in studio Marco Bernardini.
9: Buon pomeriggio, ben ritrovati per la terza puntata stagionale di Palla in Tribuna, la mia prima per quest'anno, quindi vi do un caloroso ben ritrovati a tutti i nostri radioascoltatori. Iscrivetemi al 333-9200-170 come avete trascorso quest'estate, che per qualcuno di voi mi auguro sia ancora in corso. Siete al mare, avete magari intravisto qualcosa sul Parma, che lo ricordiamo nei due primi impegni ufficiali ha prima eliminato il Catania in Coppa Italia e tra meno di una settimana, il 1° settembre, affronterà la Cremonese al Tardini, sempre per la Coppa Italia. E poi però noi è iniziato non bene il campionato di Serie A con la sconfitta casalinga contro il Cagliari. Un Parma che sta proseguendo la preparazione al Muttin Training Center di Collecchio in vista di un'altra partita mai banale, quella di sabato sera all'Allianz Stadium in casa della Juventus, che ha iniziato senza convincere troppo, vincendo di misura in casa del neopromosso Frosinone. Proprio qualche istante fa è arrivata l'ufficialità della designazione arbitrale. La partita tra Juventus e Parma, in programma appunto sabato sera alle 20:45 all'Allianz Stadium, sarà diretta da Francesco Forno di Roma 1. Non abbiamo ottimi ricordi di Forno, me lo ricordo lo scorso anno, la terza giornata a Cagliari ne combinò un pochino di tutti i colori, una delle partite più contestate dai crociati. I due assistenti saranno Cristian Rossi e Alessandro Lo Cicero, quarto uomo Simone Sozza, e poi al VAR troviamo Francesco Meraviglia, coadiuato dalla VAR Marco Piccinini. Insomma, questo dovevamo, e quindi insomma il Parma si sta avvicinando a questa partita. Ancora out Nicolussi Caviglia, ex di turno, rientra Brički dalla squalifica, e chissà che non possa trovare spazio se non dall'inizio, almeno a gara in corso, il mio acquisto Romero, arrivato dall'Argentina, che domani sarà presentato alle 14:30 allo stadio Tardini assieme al connazionale De Martis, due attaccanti argentini per potenziare un reparto avanzato che sta facendo un pochino fatica. E poi al termine della conferenza stampa delle 14:30, alle 15:20 il meet and greet sempre lì allo store dello stadio Tardini, con l'incontro, l'abbraccio dei tifosi ai nuovi attaccanti argentini. Un Parma che parla sempre più argentino, nonostante poi le partenze di Estevez, che si è accasato al Palermo, e di Matteo Pellegrino, finito alla Fiorentina, che però insomma dobbiamo dirlo, anche lui non ha avuto un inizio di stagione per niente facile. Tra l'altro adesso la Fiorentina alle prese con il caso di Moise Kean, che oggi non si è allenato con la squadra e si sta impuntando per trasferirsi al Como, che come noto cerca italiani per la lista Champions e soprattutto parteciperà alla massima competizione europea, tra cui domani ci saranno i sorteggi del primo del primo girone, ecco. Allora intanto leggiamo Matteo da Roma. Ciao Marco, ben ritrovato a te Matteo. Archiviata Cagliari, ora testa sabato, anche se a tenere banco è il mercato. Ho l'impressione che per Fregan si farà un'operazione alla Ondrejka per trovare minutaggio, visto che non saprei neanche collocarlo nella nuova filosofia di questa. Si vocifera che siamo interessati a Zeballos, ne parleremo dopo, avremo anche un ospite d'eccezione. Ottima ala offensiva destra, di piede destro, anche se penso che la società cerchi un mancino, ma onestamente non bisogna prendere per forza gli a piedi invertiti, a meno che non lo richieda il mister. Infine Touré lo vedo meglio come esterno alto a sinistra, sempre forza Pa, Matteo da Roma. Sì, Touré lo ha anche confessato in un'intervista fatta oggi al Corriere dello Sport, insomma lui si adegua a quello che dice il mister, però sicuramente si trova meglio nel ruolo di esterno. Fa specie pensare che nella partita col Cagliari non ha toccato palloni nell'area avversaria, quindi davvero il Parma ha faticato in generale, poi sai, tanti cross, non c'è più Pellegrino, insomma, quindi capire anche se il piede invertito è dovuto anche alla necessità di avere più gol dagli esterni, più tentativi da fuori e meno cross, ecco, che insomma quest'anno sicuramente fanno meno comodo della passata stagione. Ma noi, proprio per fare il punto in casa Parma, soprattutto in chiave mercato, andiamo ad ascoltare il servizio di Marco Balestrazzi.
10: Da mesi il Napoli è sulle sue tracce, ma ora tra le pretendenti di Ezequiel Ceballos sembra esserci anche il Parma. Potrebbe essere lui il tassello mancante nell'attacco crociato, 24 anni, alla destra, che può giocare anche sulla corsia opposta, a fine anno andrà in scadenza con il Boca Juniors. Il club di Buenos Aires rischia quindi di perderlo a zero. È lunga la lista delle pretendenti, c'è anche il Celta Vigo, un affare da chiudere vicino al gong. Il mercato estivo chiude il 1° settembre alle 20:30. Ceballos ha raccolto 7 presenze, 1 gol e 3 assist nel torneo di apertura, restando ai box circa 2 mesi per un infortunio alla coscia. Le indiscrezioni confermano quindi le parole del CEO Federico Cherubini di lunedì sera a Bar Sport, quando aveva anticipato l'intenzione di rinforzare l'attacco con un innesto. Resta aperto invece il capitolo difesa, si cerca un sostituto di Cercati. Ziolkowski pare più lontano, c'è il Monza, confermate le voci che parlano di un interesse per Rugani della Juventus, da definire però la formula. Sullo sfondo l'alternativa pare Dossena del Como. Sabato proprio la Juventus, una squadra in pieno caos mercato, un fattore che potrebbe distrarre e condizionare la preparazione della gara su entrambi i fronti. Poche certezze e una forma fisica ancora lontana. Al pari dei crociati contro il Cagliari, la vecchia signora non è parsa brillante a Frosinone e mancherà Ildiz. Vari indizi per pensare che il Parma non parta battuto.
11: Palla in tribuna.
9: Ed ecco, questo era il servizio di Marco Balestrazzi. Andiamo a leggere ovviamente anche il messaggio di Davidone, ci mancherebbe altro. Ciao Davidone, un piacere risentirti, vale anche per me. Per quanto riguarda la prossima partita, ho paura che la Juve ci stia preparando una bella cenetta scaldata in forno, facendo la battuta sull'arbitro designato. Non parliamo di arbitro, ma parliamo di calcio giocato e di mercato con il nostro primo ospite, l'opinionista di 12 TV Parma e non solo, Stefano Frigeri. Ben ritrovato Stefano.
12: Ciao Marco, bentrovato, bentrovati anche ai nostri radioascoltatori e ovviamente in bocca al lupo al campionato del Parma che è appena cominciato.
9: Eh sì, allora ti chiedo subito se hai trascorso una buona estate, l'ho chiesto ai miei radioascoltatori e ovviamente a domanda di rito anche per te.
12: Diciamo di sì nella prima parte, poi purtroppo avvicinandosi il mio compleanno, il mio 70° compleanno qualche giorno fa.
9: Allora tanti auguri da tutta la redazione, anche
12: grazie.
9: Da Simonetta.
12: Grazie, dicevo il mio fisico ha cominciato un po' a lampeggiare e quindi un po' di mal di schiena, insomma gli acciacchi dovuti ad un'età che non me la sento, ma purtroppo quelli sono gli anni, insomma, e quindi bisogna adeguarsi. Però nel complesso diciamo di sì.
9: È sicuramente più bassa l'età media del Parma, che lo ricordiamo, rosa sì. Più giovane della Serie A, seconda più giovane d'Europa, e allora tiene banco ovviamente il mercato, non solo in casa Parma, perché abbiamo visto che anche, insomma, anche la Juve è alle prese ancora con operazioni importanti. Diceva che Rubini, cantiere è l'unica definizione, si inizia col mercato aperto. Al di là del mercato aperto, le rose che poi si ritroveranno il 2 settembre sono diversissime da quelle che iniziano a ritiro. È un po' così tutti gli anni, però chiaramente poi il tifoso vorrebbe vedere subito i risultati, il gioco. Io sono convinto che il Parma, visto col Cagliari, sia, diciamo, una versione ancora provvisoria e sperimentale.
12: Diciamo assolutamente di sì, hai fatto il punto della situazione. Una volta si diceva era forse quasi obbligatorio offrire all'allenatore prima del ritiro la squadra completa per potergli permettere di fare una preparazione, diciamo, al 100%. E le cose non sono più così, come ha detto Cherubini qualche giorno fa. Manca ancora qualche giorno e ci saranno delle novità non soltanto in casa Parma, ma anche in altre società che dovranno dare gli ultimi colpi di coda di un mercato lungo che però deve lasciare ancora qualcosa di aperto.
9: Eh sì, allora ti leggo il messaggio di Vito. Buon pomeriggio Marco, niente ferie, solo lavoro. Speriamo che tu possa recuperare. Ci vogliono 10 partite per farsi un'idea del nostro magico Parma. Praticamente la squadra sarà un'altra tra una settimana, sempre forza magico Parma. Poi
12: sì, hai ragione.
9: Vediamo poi. Buonasera, credo che Dossena e Rugani non siano giocatori che possano sostituire degnamente Cercati, grazie Gianluca. Poi ti leggo il tuo messaggio Stefano, poi facciamo un pochino il punto. Ciao Stefano Ramenzoni, ovviamente. Ciao Marco, temo che gli annunciati arrivi in difesa a centrocampo potrebbero non bastare. A centrocampo abbiamo una carenza qualitativa importante che rischia di essere accentuata dal non rinnovo di Bernabé. A proposito, i dialoghi riprenderanno i primi di settembre, ma non è affatto scontato che rinnovi, anzi sono più alte le possibilità che il giocatore giocatore poi vada a scadenza. Credo che almeno un intervento nel reparto sarebbe necessario. Allora, sulla difesa, Dossene e Rugani non scaldano troppo la piazza?
12: No, però si era parlato, pare che il brasiliano invece che aveva movimentato un po' il mercato sia più indirizzato verso il rientro al Como, e quindi stando alle parole di Cherubini, di dietro ci vuole quel misto, come si diceva una volta, di esperienza e di entusiasmo giovanile. Ci voglia qualcuno che sappia occupare questa casella. Non so se Dossena o Rugani possono essere le persone ideali, ricordando, bellissimo, a me è piaciuto molto, devo dire, l'intervento di Cherubini, perché è stato estremamente sì, preciso e anche equilibrato. Io bisogna dire che dobbiamo avere un po' di pazienza, insomma, e aspettare ancora qualcosa fino ad arrivare al 1° di settembre, giorno di scadenza del calendario, per poter vedere finalmente questa squadra nel suo completo. Non dimentichiamo nemmeno che abbiamo dei giocatori che dovrebbero essere al rientro dopo le malattie e gli inghippi fisici degli anni passati, e quelli li dovremmo anche lì annoverare fra i nuovi acquisti, perché io Krieger l'ho visto molto, molto poco l'anno scorso, ed è un giocatore che ancora potrebbe fare il suo ingresso nell'elenco dei giocatori. C'è questo Romero, come dicevi tu all'andata, che all'inizio, che ancora non si è visto e che potrebbe esordire domenica. Diciamo che la cessione è così un pochino non aspettata di Circati, sì, ha squilibrato un pochino quella linea mediana, quella linea difensiva che in realtà l'anno scorso era stato uno dei punti di forza del Parma.
9: Eh sì, questo è vero, lo abbiamo parlato di difesa in parte d'attacco. Ti chiedo il centrocampo, perché Stefano Remenzoni faceva notare che c'è una carenza qualitativa importante. Cherubini ha specificato che l'assenza di Nicolussi Caviglia sicuramente in questo momento incide. Certo, guardando come ha chiuso il centrocampo la partita del Cagliari, vado a memoria, comunque c'erano in campo a un certo punto con Ate, Cuda, Ordoñez, insomma, i piedi buoni non erano proprio il punto di forza della mediana del Parma in quel momento, visto che poi erano usciti sia Bernabé che poi Keita.
12: Esatto, quindi considerando che Bernabé è uscito con una condizione ancora non ottimale, considerando che, e questo bisogna capire dallo staff medico quanto ancora dovremo aspettare un rientro al 100% di Nicolussi Caviglia, quello è, se vuoi, in questo momento il reparto che dovrebbe fare da collante fra una difesa, non dico inventata, ma una difesa comunque non ancora al 100%, ed un attacco che invece è stato completamente rivoluzionato. Dicevi giustamente tu, ma ci giocava sulle ali con dei cross lunghi per l'inzuccata di Pellegrino. Oggi si sta cercando, si parlava anche di un attaccante, tu lo hai nominato, poi probabilmente lo riprenderai in mano questo nome, che questo argentino di 24, sì, di 23, 24 anni, che è però un giocatore che fa molto gioco con la palla a piedi, questo De Baios.
9: Eh sì, allora intanto Orlando è un estimatore di Dossena, ti leggo il messaggio: non sono d'accordo con l'ascoltatore di prima, Dossena è un ottimo centrale, anche più forte di Circati, saluti Orlando, in più sa impostare molto bene il gioco. Specifichiamo che il suo agente è Federico Pastorello, lo stesso di Circati, il Como ovviamente con l'arrivo probabile anche di adesso Diego Carlo, insomma si parla di altri centrali, ha bisogno di sfoltire la rosa, e Pastorello lo avrebbe proposto al Parma, che però insomma starebbe cercando altre strade. Ecco, classe 98, lo scorso anno in prestito al Cagliari, però un nome che effettivamente sta girando con una certa insistenza, più proposto però dall'agente Federico Pastorello che non cercato effettivamente dal Parma. Salutiamo anche Andrea Canin, che bello ritrovarvi tutti, la mia prima puntata, sono emozionato. Sono d'accordo con chi dice che servono un po' di partite per dare giudizi, a me che Rubini da sicurezza, il suo intervento lunedì mi è piaciuto, forza Parma, e qui andiamo a ruota a quanto detto poc'anzi da Stefano Frigeri, che insomma Cherubini ha parlato in maniera chiara. Poi a volte si può non essere d'accordo sulla politica, però mi è sembrato un intervento preciso, non si è sottratto alle domande. Ricordiamo anche su Strefezza, beh, Strefezza è stata un po' la telenovela dell'estate e lui non si è tirato indietro, ha specificato esattamente come sono andate le cose. Hai qualche rimpianto per il mancato ritorno di Strefezza, oppure pensi che attendendo cosa avviene poi nelle ultime ore di mercato, si possa anche fare a meno di Strefezza.
12: Allora, è chiaro che una volta che Strefezza arrivò a Parma, l'ho già detto in qualche altra occasione, io gli dissi: guarda, tu mi stai antipaticissimo, perché quando giocavi con le squadre avversarie ci hai sempre fatto morire. O hai fatto il fenomeno, o hai fatto fare gol, o lo hai fatto. Meno male che questa volta sei dalla parte buona del campionato, e quindi sei in squadra con noi, e quindi meglio così. Evidentemente però Strefezza non si sarebbe neanche dispiaciuto di rimanere a Parma un altro anno, è rimasto qui non molto tempo, ma comunque con un buon impatto nella città. Evidentemente però, e lì bisogna dare atto a Cherubini, che è stato, come dicevi tu prima, estremamente, oltre che disponibile, anche molto sincero e molto equilibrato nella risposta, avrebbe probabilmente creato qualche piccolo problema all'interno dello spogliatoio, e quindi si è pensato di lasciarlo andare, o almeno di sperare che cambiasse qualche cosina, fino a quando però è arrivato il Palermo e invece sì, che ha calato l'asso e lo ha fatto decidere di andare in Sicilia.
9: Allora,
12: mi dispiace, però sì, probabilmente ci sarà qualcun altro che potrà lavorare in quella zona e rendere difficoltoso il gioco delle squadre avversarie.
9: Allora Stefano, consoliamoci, quest'anno Strefezza non ci può segnare, quindi questo è poco ma sicuro, visto che il Palermo gioca in Serie B, anche se poi a mio parere ha davvero una rosa con Estevez, Hernani, poi Ampalo che si conferma, insomma è davvero la classica rosa che può vincere e può dominare il campionato di Serie B, visto che poi Verona e Pisa ne ho retrocesse, sono partite maluccio anche.
12: Sì, sicuramente sta facendo con una chiara e un chiaro ed unico obiettivo, sì, Serie A.
9: Direi chiarissimo. Davidone, giusto quello che dice su Cercati, Frigeri, ma come si fa a rinunciare a 20 milioni? Ma di fianco a Traello non si potrebbe mettere Lautaro Volenti? Aggiungo, secondo me quest'anno troverà molto più spazio in Ndiaye. Mi sembra il classico giocatore che ha faticato, è vero, la prima giornata, ma insomma, difesa 4, certi automatismi, ha iniziato il ritiro che non stava benissimo, ha avuto una sindrome influenzale, diciamo che su Ndiaye credo che la società ci punti molto. Scorso anno ha fatto un investimento da 6 milioni e mezzo dal Troyes, e io credo davvero che Ndiaye possa essere un giocatore su cui puntare. Chiaro che se arriva un altro centrale mancino si presuppone che possa essere titolare questo centrale che arriva, e Ndiaye comunque essere la prima alternativa ai due centrali. Bisogna considerare anche che Caviglia è storicamente fragile, è un sostituto di ruolo indispensabile. Stefano, aggiungo che lì, lo diciamo io e te, potrebbe giocarsi tranquillamente anche Keita e forse lo stesso Bernabé, chiedo a te.
12: Sì, esatto, sono perfettamente d'accordo. Sulle cessioni devo dire che la città ha risposto in maniera molto intelligente, perché era logico, quasi era un'aspettativa che se ne andasse su Zucchi. Tutti si aspettavano che partisse, perché l'abbiamo dato tutti per partente in Liga, in Premier League, un po' su tutti i campionati, anche Keita. Invece Keita è rimasto. Su Pellegrino è arrivata un'offerta e anche un'idea di cambio di modulo, anche se questo non è tanto apprezzato, ma comunque sia, abbiamo già uno spirulungone in panchina che può giocare su delle palle alte, e quindi ci stava. Cercati, bisogna dire la verità, è venuto anche da un mondiale, dopo 6 anni qui da noi, ha avuto un'offerta che era molto molto interessante, e quindi era anche forse giusto lasciarlo andare e dargli la possibilità di poter trovare altri spazi. Sugli acquisti io ti dico, ho grande fiducia, anche perché abbiamo fatto all'inizio dell'estate delle puntate di calciomercato, abbiamo fatto tantissimi nomi, e devo dire che quindi ho ancora fiducia che questo possa accadere. Alla fine poi Cherubini ha smentito tutto e tutti e ha comprato tutti gli altri giocatori, sì, che non erano ovviamente nel mirino, nell'elenco dei media.
9: Tra l'altro aggiungo, Stefano, facendosi trovare subito pronto, addirittura da Fara preso prima della cessione di Suzuki, probabilmente erano sicuri che Suzuki sarebbe partito, e lo stesso Romero praticamente bloccato, opzionato, ancora prima che venisse ufficializzata la cessione di Pellegrino, quindi la società aveva già in mente come rioccupare gli slot che sarebbero andati persi da altri cercati. L'unica cessione probabilmente non preventivata, l'ho ammesso anche lo stesso Cherubini l'altra sera a Bar Sport, e allora su Circati chiaramente servirà qualche giorno in più per trovare un degno sostituto. Ti leggo l'ultimo messaggio legato al calcio. Cosa ne pensate invece di Ordoñez? Io penso che il mister lo faccia giocare sempre per valorizzarlo, perché mi sembra stia perdendo valore partita dopo partita, visto che non sta giocando granché bene, soprattutto perché è costato tanto. Allora, Ordoñez, ricordiamo, 8 milioni e mezzo al Vélez. Era arrivato prima Pellegrino, che sembrava quasi ad aggiungere all'operazione Ordoñez, poi in realtà Pellegrino si è rivelato l'acquisto, un po' come Rambert Zanetti, se ti ricordi 30 anni fa con l'Inter, che prese Zanetti insieme in coda a Rambert, poi la storia dell'Inter l'ha fatta Zanetti, non certo Rambert, che andò via dopo un paio di prestazioni tutt'altro che memorabili. Beh, insomma, su Ordoñez aspettiamo che faccia qualcosa di più. Uno capire un po' che ruolo è. Secondo, ci chiede Davidone, cosa ne pensiamo? Cioè, secondo te quest'anno deve essere l'anno di Ordoñez, ci aspettiamo che trovi più spazio e che aumenti il livello delle prestazioni?
12: Allora, l'Ordoñez che abbiamo visto contro il Cagliari non mi ha fatto impazzire, devo dire. Bisogna capire, e devo capire, forse deve capire anche questa, o lo ha capito e deve cercare di metterlo poi in campo in un certo modo, quale sia il ruolo migliore per poterlo sfruttare nelle sue qualità. Aspettiamo ancora un momento, ripeto, i giudizi sono facili da fare. Ho sentito molti mugugni alla fine della partita, devo dirti che anch'io secondo tempo non ero felicissimo del ritmo e di quello che il Parma ha fatto, poi però a bocce ferme, come si dice, ho ragionato e ho detto, ma insomma, bisogna avere un attimo più di pazienza, quindi bisogna avere un po' tutti nei tifosi e anche chi scrive e chi giudica sui social e quant'altro, la pazienza per poter vedere e giudicare un Parma quando tutte le pettine saranno al loro posto. Una di queste deve essere Ordoñez.
9: Sì.
12: Cercare di capire Ordoñez qual è il suo ruolo migliore e a questo punto chiedere a lui la sua reale partecipazione al gioco d'attacco del Parma. Attendere.
9: Sì, in attesa di capire qual è il ruolo di Ordoñez, chiarissimo il ruolo di Stefano Frigeri, che lo ricordiamo è anche presidente del Panathlon Parma, e allora ci devi presentare due grandi appuntamenti, sempre fitta la tua agenda, la vostra agenda. Il 17 settembre Guido Bagatta,
12: sì,
9: non ha bisogno,
12: esatto,
9: di presentazioni, e poi verrà anche celebrato Giocampus, che insomma è uno degli appuntamenti clou di Parma.
12: Allora sì, ti ringrazio di questo assist, perché il centrocampo stai andando abbastanza bene, insomma.
9: Posso sostituire Nicolussi, posso sostituire Nicolussi.
12: Esatto, cerco di concludere soltanto per ricordare due degli appuntamenti per i nostri soci e per la città che potrà comunque avere occasione di incontrare Guido Bagatta, perché che è un giornalista ed è un esperto di calcio, di football americano e di pallacanestro a livello soprattutto europeo e internazionale, e poi avverrà, questo accadrà il 17 di settembre, e poi avremo pensato di onorare un'attività veramente molto molto importante, che è quella di Giocampus, che riunisce un sacco di ragazzi per tutte le attività sportive. E quindi, siccome ci sarà la presentazione anche dei nuovi sponsor e quant'altro prima dell'incontro appunto con il Panathon, noi pensavamo di fare questo tipo di conviviale per complimentarci con tutto il Cus Parma e con tutto lo staff di Giocampus. Permettimi di concludere soltanto un secondo, perché volevo fare i complimenti al Parma, al di là di quelli che spero siano i risultati sportivi, per una bellissima iniziativa che stanno facendo con una società che aiuta i bambini con delle disabilità. Sono gli stessi bambini che portano la maglia ai nuovi arrivati, ai giocatori appena comprati. C'è questo connubio di questi bambini con disabilità e che hanno la possibilità invece di incontrare i giocatori. Beh, questo è un bellissimo segnale. Questo all inclusive è molto molto importante per i ragazzi, è molto importante per la società, e mi auguro che altre società come il Parma possano fare questo tipo di operazione. Complimenti a tutte e due.
9: Grazie, grazie, davvero apprezzato e doveroso questo messaggio di Stefano Frigeri, che ringraziamo augurandoti buona giornata e alla prossima ovviamente.
12: Grazie a voi Marco, buon
9: ciao,
12: lavoro.
9: Ciao, ciao Stefano, e noi siamo pronti per andare in pubblicità.
11: Palla in tribuna.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
13: Vaganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti.

0: medico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
2: Ben ritrovati, seconda parte di Palla in Tribuna. Abbiamo avuto in collegamento fino a poco fa Stefano Frigeri, abbiamo però anticipato un secondo collegamento con un esperto di calcio sudamericano, in particolare argentino, quindi quanto mai una persona d'attualità che può aiutarci anche a capire sia i nuovi acquisti del Parma, Romero e De Martis, ma soprattutto il nome che sta girando in queste ore è quello di Ezequiel Ceballos. Ne parliamo con l'agente FIFA Lorenzo De Santis. Ciao Lorenzo.
3: Ciao, buon pomeriggio.
2: Allora, raccontaci un po', Ezequiel Ceballos sembrava tutto fatto con il Napoli sappiamo però deve prima completare delle cessioni con Lang, e allora oggi sembra, da quanto viene scritto anche da più siti, che ci sia in programma un incontro tra il Parma e gli agenti dell'esterno argentino. Ti chiedo, insomma, le ultime su questa trattativa e se effettivamente Ceballos può fare al caso del Parma.
3: Guarda, parliamo di un giocatore forte, un giocatore classe 2002 che ha fatto tutta la trafila delle nazionali under, la cui crescita è stata rallentata da un infortunio serio importante al legamento crociato, che è sempre un infortunio delicato, specie per i giocatori che fanno dell'esplosività comunque la loro prerogativa. È un giocatore che vive di accelerazioni, di tanti start and stop, è un giocatore che quando sta bene riesce comunque a dare delle scosse importanti dentro la partita. Ed è un giocatore che oggi ha vestito sempre solamente la maglia del Boca. Come sta succedendo a più di un giocatore, in una situazione dove il Boca sta facendo molta fatica, è stato eliminato da Libertadores, fa grande fatica in campionato, c'è una gestione, quella di Román Riquelme, che sta creando un po' di problemi, di attriti anche nella gestione dei calciatori, e come è già successo 2 anni fa a Valentini, che dal Boca poi era arrivato a parametro zero alla Fiorentina, quello di Ceballos è una situazione simile, perché scadrà il 30 di dicembre. Quindi il giocatore ha già a più riprese fatto presente che non intende rinnovare, il Boca ha provato a metterlo prima fuori rosa, ora sta cercando di capire se in questi giorni che rimangono riuscirà a darlo a una squadra in modo da avere almeno un indennizzo, una percentuale di futura rivendita, se no lo perderebbe a zero dal prossimo mercato. Però ripeto, parliamo di un giocatore che, se sta bene e riesce a trovare continuità, è veramente un pezzo importante.
2: Ti chiedo, secondo te, dovendo dare delle percentuali, per quelle che possono essere le tue sensazioni o i tuoi contatti, vedi, insomma, c'è anche il Bologna, perché attenzione, il Bologna è una situazione delicata, perché c'è Rowe che è finito nel mirino dell'Atalanta, che potrebbe mettere sul piatto 40 milioni, e a quel punto un esterno destro farebbe comodissime Felsine, che si dovrebbero prendere solo con Cambiaghi da quelle parti, e quindi insomma la necessità magari di rinforzarsi anche per il Bologna di Tedesco. Tue sensazioni, tue percentuali, secondo te il Parma può avere delle speranze, anche se poi effettivamente c'è il Celta Vigo in Spagna, insomma, come dicevi te, è un'occasione molto allettante per diversi club.
3: Sì, a mio avviso il Parma comunque ha delle possibilità concrete, proprio per il fatto che il piano A del calciatore e dei suoi agenti, quello del Napoli, è saltato, è un nome che sembrava molto molto vicino fine giugno, primi di luglio, poi si è deciso di aspettare proprio perché, per capire, per valutare meglio la rosa. Nel frattempo, ripeto, la situazione del Boca da separato in casa sicuramente non lo ha agevolato, quindi adesso c'è una situazione dove c'è la volontà di interrompere questo rapporto col Boca, trovare una soluzione col club. Quindi io credo che comunque anche la congiuntura che ci porta vicino alla scadenza del contratto sicuramente rende anche il discorso economicamente molto molto interessante. Lo ricordavi tu, tanto di questo mercato degli ultimi giorni va a incastri, quindi è chiaro che poi dopo, se il Bologna riuscirà a mettere una cifra importante in cassa con la cessione di Rowe, diventa comunque una contendente molto molto seria. Però ecco, io credo che poi il Parma dalla sua la possibilità di spendere, il fatto che comunque nelle ultime stagioni sono arrivati e stanno arrivando anche tanti giocatori giovani interessanti, insomma penso anche al settore giovanile, dove l'ultimo è arrivato De Martis, comunque un altro ragazzo molto interessante. Quindi credo che questi sono quegli aspetti, quegli elementi che poi anche nella scelta di un giocatore possono sicuramente avere il loro peso.
2: Allora, tra 24 ore ci sarà la presentazione al Tardini dei due nuovi attaccanti argentini.

0: Fiorentina del Parma, Romero, direi sostituto di Pellegrino, con caratteristiche diverse, ne parleremo tra pochissimo, e De Martis, classe 2008, che potrebbe fare eventualmente la spola tra prima squadra e Primavera, dove tra l'altro milita già Scarlato, che insomma è stato un altro acquisto del mercato invernale. E ovviamente, insomma, chi meglio di te può presentarci questi due ragazzi, partendo ovviamente da Romero, sul quale, insomma, non dobbiamo nasconderlo, ci sono delle attese, aspettative molto elevate.
1: Sì, assolutamente, anche perché è un giocatore che è esploso nel Tigre nell'ultimo campionato, un giocatore che comunque ha trovato la via del gol con una continuità molto interessante, un giocatore molto diverso per caratteristiche da Pellegrino, che era un 9-9, come vanno di moda spesso in Italia, quindi grande fisico, grande struttura, bravo a falsa della squadra, meno bravo nell'attacco della profondità, che invece è prerogativa di Romero. Quindi questo sicuramente ha comportato e comporterà anche un modo diverso di giocare da parte di questa, però io credo, ecco, appunto, che poi possa essere interessante, perché è un giocatore che ha dimostrato comunque di saper fraseggiare bene, dialogare, di avere una buona capacità tecnica, è un giocatore giovane, però credo che poi, ecco, si porti dietro un bagaglio importante, ed è un giocatore che, a mio avviso, se sarà servito e accompagnato nel modo giusto, può regalare diverse soddisfazioni ai tifosi del Parma.
0: Allora, lo scorso anno, diciamo, del febbraio 2025, hai presentato Pellegrino, una sorta di via di mezzo tra Matteo Retegui e Martin Palermo. Romero, dicono tutti Lautaro Martinez, tu hai un riferimento con cui ci puoi presentare questo attaccante, magari paragonandolo con uno del passato o uno del presente?
1: Ma non è facile, perché io, per esempio, Lautaro, che ovviamente oggi è un crack, è un top, io rivedo più qualcosa di Castro, sì, in Lautaro, nei movimenti, in un modo di comunque anche nel modo di andare in rete, nelle soluzioni offensive. Romero è un attaccante, secondo me, più difficile da inquadrare, perché sì, un brevilineo, però è uno magari che rispetto ad altri ha più la capacità anche di venire fuori, di sapersi trovare la posizione, di muoversi bene senza palla, ed è letale, questa è una caratteristica importante, è letale anche nel sapersi muovere a fari spenti e quindi nel far perdere le tracce ai difensori, quindi è un giocatore che, secondo me, ripeto, cambierà molto gli schemi del Parma, che era abituato comunque a appoggiarsi spesso e volentieri su Pellegrino. È un giocatore che, però, visto comunque gli acquisti del Parma e visto che comunque Parma ha qualità dalla tre quarti in su, mi ispira molto, perché potrebbe dare anche la possibilità a chi gioca incontro e intorno di trovare spesso la porta e comunque di creare delle belle collaborazioni, quindi mi aspetto sicuramente qualche gol già dalle prossime partite. E invece, venendo poi appunto alla considerazione generale, De Martis è un giocatore che conosco particolarmente bene, perché è cresciuto nel Lanús, dove ha giocato, ha mantenuto grandi rapporti il mio amico German Dennis, e quindi insomma è un giocatore che poi chi frequenta quelle latitudini conosce ormai da 2 o 3 anni, e bene ha fatto il Parma a anticipare una concorrenza in un ruolo dove non ci sono grandi interpreti da noi, un giocatore di 1,85 m, e comunque in relazione all'altezza e anche una buona agilità, anche una buona mobilità, quindi ecco, è un profilo che mi interessa molto capire poi dopo sé quale spazio potrà trovare sopra, visto che poi proprio insomma in queste prime partite, in quella di Coppa in particolare, abbiamo visto anche il Lontani, che è il suo coetaneo, già avere uno spazio importante e saperlo sfruttare molto bene.
0: Scusa, tu non escludi che lui possa già essere in pianta stabile con la prima squadra, qualora poi nel corso degli allenamenti dovesse poi convincere questa? A livello di struttura fisica può già inserirsi in un gruppo dei grandi per la Serie A?
1: Sì, io credo che sicuramente la cifra tecnica lo potrebbe già inquadrare in questo tipo di situazione. Credo che allo stesso modo poi sappiamo che i giocatori sudamericani hanno sempre bisogno di un tempo un po' di ambientamento. Ricordavi tu Pellegrino, poi quando era arrivato aveva avuto quei mesi in cui ha avuto la possibilità di perfezionarsi, e poi il Pellegrino più performante abbiamo visto nel campionato scorso, quindi credo che comunque allo stesso modo sia a Romero, ma a Giorgio ancora De Martis, che è più giovane per età, vada concesso, comunque vada dato la possibilità poi di prendersi i primi tempi per la lingua, per capire un calcio diverso. Però ecco, insomma, quando poi uno sa giocare a pallone, quando spesso ha questa grande qualità che hanno oggi gli argentini, quindi questa grande capacità di adattarsi, questa sfrontatezza, questa capacità di venire ad adattarsi a un campionato come quello italiano, credo, ecco, insomma, che siano colpi molto mirati del Parma, e non mi sorprenderei per niente che poi questi ragazzi, seppur giovanissimi, potessero trovare già spazio, magari chissà, dalle prossime partite in Coppa e perché no anche con qualche apparizione in campionato.
0: Eh sì, allora, tra l'altro poi tu vivi e frequenti Firenze, quindi ovvio che una domanda su Matteo Pellegrino te la devo fare. Se ti aspettavi innanzitutto il trasferimento alla Fiorentina, visto insomma la Fiorentina ha dimostrato di credere in questo ragazzo, insomma, ha messo sul piatto una cifra importante quando magari sembrava che Pellegrino potesse essere più destinato ad altri campionati. Utilizzo l'esempio della Premier piuttosto che della Liga, quindi ti chiedo questo: Pellegrino a Firenze, tra l'altro con un ruolo che potrebbe essere anche più rilevante di quanto non si pensasse inizialmente, alla luce della trattativa caldissima di queste ore tra Moise Kean e il Como.
1: Sì, sicuramente sono ore molto calde a Firenze, sia per i festeggiamenti del centenario, ma anche appunto perché poi insomma la prima partita, la sconfitta cosciente, netta, subita all'Olimpico contro la Roma, comunque ha aperto dibattiti importanti, e comunque le posizioni di Kean in questi giorni, oggi non si è presentato all'allenamento, sicuramente insomma buttano benzina sul fuoco di un ambiente che è già abbastanza surriscaldato. La scelta di Pellegrino è stata una scelta fortemente voluta da Paratici, che aveva grande stima del calciatore fin dai tempi dell'Argentina, un giocatore che conosceva, che ha seguito, e in questo bisogna fare ancora i complimenti al Parma, che comunque ha creduto in un giocatore e con una formula che gli ha permesso anche di fare un investimento molto contenuto. Nel giro di un anno e mezzo è riuscito insomma poi dopo a fare una plusvalenza molto importante. Anche per lui vale il discorso che facevamo prima per Romero: quando tu cambi squadra e quindi poi ti trovi in una situazione diversa. Oggi Grosso, almeno sulla carta, viene da un calcio di proposta con una squadra che difende bassa e quindi con esterni poi molto bravi a ripartire, quindi predilige o fino ad ora ha dato comunque precedenza a attaccanti più in grado di attaccare la profondità. Chiaro che questo poi dovrà cambiare le volte in cui giocherà Kean. Abbiamo visto con cui giocherà Pellegrino, scusami, abbiamo visto dall'inizio con la Roma, poi per mezz'ora anche in coppia con Kean. Sono curioso anche appunto di vedere in quale modo poi riuscirà poi a mostrare le sue qualità in maglia viola, perché ci sono grandi aspettative, e poi credo che la cessione di Kean sia ormai dettaglio, quindi c'è ancora più curiosità per vedere poi chi sarà il sostituto di Kean e se sarà un giocatore che magari potrà anche dividere gli spazi con Pellegrino.
0: Eh sì, vedremo. L'ultima domanda che ti faccio è ovviamente un pronostico sulla Serie A in generale, contestualizzata anche sul Parma, cioè capire come Lorenzo De Santis, agente FIFA, vede il Parma. La prima giornata ha dato più conferme che non sorprese, con una Roma spettacolare e insomma tante squadre pretendenti, se non lo scudetto, ma i piazzamenti primi posti, perché insomma per lo scudetto credo che insomma l'Inter possa avere ancora qualcosina in più delle altre. Come vedi questa Serie A, che quest'anno ha puntato sui giovani a differenza dell'anno scorso, dove erano stati maggiori gli innesti tra virgolette d'esperienza, e come vedi il Parma nella corsa salvezza, come sempre molto affollata?
1: Beh, la fotografia della Serie A, 6 giorni dalla conclusione del mercato, credo che poi dopo sia un'istantanea che proietta l'Inter, a mio avviso, con un vantaggio piuttosto netto sulle altre concorrenti. L'Inter ha 2 squadre, ha comunque una società e un allenatore che già hanno un feeling consolidato, quindi credo che poi hanno anche poi, specie in campo italiano, quella sicurezza e quella consapevolezza che ti viene solo dalle vittorie. Quindi credo che oggi, se il mercato dovesse finire senza stravolgimenti, l'Inter parte con un vantaggio consistente sul pronostico, a mio avviso, per arrivare in fondo. La Roma, lo dicevi tu, sicuramente negli 11 è una squadra molto interessante, dovrà dopo tanti anni tornare in Champions, però se Dybala e Malen stanno bene, ed è soprattutto su Dybala il grande dubbio, quante partite potrà fare Dybala, che poi è il dubbio che accompagna questo fuori classe da tanti anni, ecco che la Roma può diventare un po' la mina vagante del campionato. Poi per quello che riguarda il Milan, il Napoli, la Juventus, sono in modo diverso, secondo me, chiamate a fare delle operazioni in entrata importanti in questi giorni, perché hanno magari il Milan un po' di problemi dietro, la Juventus ha problemi soprattutto di un bomber che non c'è, le condizioni di Ilves da capire se si dovrà operare, se quanto rimarrà fuori, e il Napoli che oggi sta ancora aspettando almeno un attaccante e deve comunque un po' ricostruirsi, visto specie di tanti infortuni. Per quello che riguarda la zona salvezza, guarda, tutti gli anni poi assistiamo comunque a delle situazioni che coinvolgono sempre almeno 7-8 squadre. Io credo che Parma parta dal vantaggio comunque di avere già un anno con un allenatore alle spalle che conosce l'ambiente, mentre l'anno scorso è la prima esperienza, quindi credo possa fare tesoro di questo lavoro e comunque, ripeto, è una squadra che mi incuriosisce, perché comunque ci sono tanti giocatori, lo dicevamo prima, insomma, in rampa di lancio, tanti altri da rilanciare. Non ci dimentichiamo che il Bilal Touré era stato un investimento molto molto oneroso per l'Atalanta, che lo ha dato in prestito in questa situazione qua, quindi credo che se poi questa riuscirà a mantenere il blocco difensivo performante che aveva l'anno scorso e con le nuove carte in mano possa magari riuscire a rimpinguare un po' il numero dei gol, ecco, chissà che il Parma possa magari riuscire a mettersi in una posizione tranquilla, magari con meno affanni degli anni precedenti.
0: Eh sì, speriamo davvero sia così. Nel frattempo, grazie e buon lavoro all'agente FIFA Lorenzo De Santis. Alla prossima, Lorenzo, grazie per l'intervento.
1: Grazie, alla prossima.
0: E intanto, purtroppo, da pochi minuti il Parma è arrivata una brutta notizia, nel senso che, come ci scrivono anche molti radioascoltatori, siete assolutamente attentissimi sul pezzo, Hansi Nicolussi Caviglia, accompagnato al responsabile sanitario del club Giulio Pasta, si è recato a Londra per una visita specialistica con il dottor Ernest Schilder ieri, e a causa del perdurare della sindrome pubalgica è stato posta indicazione chirurgica da effettuare nei prossimi giorni. Quindi Nicolussi Caviglia va sotto i ferri ed è ovviamente una notizia bruttissima per il Parma. Ricordiamo, si era fermato per una lesione di secondo grado alla coscia e ora, non guarendo, si rende necessario un intervento chirurgico che obbliga a questo punto la società a tornare sul mercato anche nel ruolo di regista, che invece sembrava, tra virgolette, coperto. Magari si cercava un vice Nicolussi Caviglia. A questo punto invece bisognerà prendere un potenziale titolare. Davvero una bruttissima notizia. Infatti ci state davvero scrivendo in tanti, probabilmente uno dei giocatori che avremmo messo volentieri in una campana di vetro. Questa è la notizia che è uscita pochi minuti fa proprio sul sito ufficiale del Parma Calcio. Nicolussi Caviglia, visitato ieri a Londra, dovrà operarsi per la pubalgia e quindi sarà perso per un tempo in questo momento indeterminato. Ricordiamo scorso anno Ndiaye, che era rimasto fuori più di due mesi per questa sindrome. Quindi assolutamente una notizia pesantissima per il Parma, che perde ancora potenziale Nicolussi Caviglia, che ricordiamo è fermo in box per infortunio già da inizio ritiro, ma lo perderà questa per ancora diverso tempo. E noi con questa brutta notizia andiamo in pubblicità.
2: Palla in tribuna.
3: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
4: Tutti matti per Colorno, 28, 29 e 30 agosto, il 4, 5 e 6 settembre. Colorno diventa la capitale del circo contemporaneo. A pochi chilometri da Parma, la 19ª edizione del festival più matto che ci sia propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali. Oltre a street food di qualità, incontri e mercatino dell'artigianato. Ingresso al festival a offerta libera. Programma completo e biglietti su www.tuttimattipercolorno.it.
2: Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
0: Eccoci, siamo tornati in diretta per la terza e ultima parte di Palla in tribuna. Salutiamo ovviamente Luca. Luca, ho visto i tuoi sms, l'arbitro l'avevo già annunciato all'inizio trasmissione, sì, ti risponderò poi presto anche su Facebook e Instagram. Nel frattempo diamo il benvenuto al tifoso crociato e rappresentante degli expat Parma Calcio 1913, Klaus Vezzi. Ciao Klaus.
5: Ciao Marco, ben ritrovato.
0: Allora,
5: ben
0: ritrovato. Klaus, partiamo con la notizia non ti direi neanche del minuto, del secondo, perché è uscita pochi minuti fa la brutta notizia della necessità di un intervento chirurgico di Hansi Nicolussi Caviglia, che soffre di pubalgia. La visita a Londra non ha dato purtroppo gli esiti sperati, ti direi stop tra i 2 o 3 mesi, ma in questo momento credo interessi poco al tifoso del Parma, nel senso che è più impellente l'idea di dover tornare sul mercato. Quanto perde il Parma senza Nicolussi Caviglia e cosa ti aspetti a questo punto dalla società già nelle prossime ore?
5: Allora, noi Caviglia lo conosciamo, anche la sua storia fisica parla per lui, è un ragazzo veramente bravo, forte, però ha riscontrato durante la sua carriera, comunque è un po' delicato. Di conseguenza, quando sai che un giocatore è delicato, dovresti avere comunque il suo sostituto già in rosa, ma già l'anno scorso. Il problema è, probabilmente hanno valutato anche Bernabé come regista basso, poi si sono accorti l'anno scorso che Nicolussi Caviglia è il suo vero ruolo è quello, cioè non è il ruolo di Bernabé, ma Nicolussi Caviglia fa il regista basso meglio di tutti, e di conseguenza quando sai che c'è questo problema lo avresti già dovuto comprare il sostituto, perché sai che Nicolussi ha questo tipo di problema fisico. Ma lo stesso Bernabé, anche Bernabé sappiamo tutti che non è che ti fa 38 partite, anche lui probabilmente ogni tanto si ferma. Quindi cosa succede? Succede anche che sei costretto ad adattare giocatori come Keita, fargli fare da regista basso, ma abbiamo visto anche lui che è un grandissimo interditore. Però il ruolo di regista non lo sa fare. Tra l'altro ho notato che, al di là della partita non proprio eccelsa di Konaté, ho notato che il più bravo di tutti, tolto Nicolussi Caviglia, a fare da regista basso e a dare dei passaggi filtranti è un Konaté che viene dalla primavera. Quindi io penso che si debba assolutamente andare sul mercato a trovare un regista, altrimenti noi non siamo in grado di far filtrare il pallone dal centrocampo verso queste benedette ali che sembra che vogliamo giocare così.
0: Sì. Allora, Stefano, che ci aveva scritto alle 14:20, purtroppo buon profeta, Caviglia è storicamente fragile, un sostituto di ruolo indispensabile, ci scrive adesso: non ci voleva, ma nel male meglio perdere Caviglia con mercato in corso che durante il campionato senza un sostituto regista di ruolo, comunque ottimo giocatore ma storicamente fragile. Insomma, ribadiamo il concetto di prima. A proposito, Klaus, guardando la prima partita, quanto ti ha preoccupato la prestazione del Parma? Dico soprattutto nel secondo tempo, non è che poi nel primo avesse fatto faville, perché ricordiamo praticamente Caprile è stato inoperoso. Quanto ti ha preoccupato la prestazione del Parma col Cagliari? Quanti invece pensi che con qualche aggiustamento e andando avanti con la stagione la situazione possa chiaramente migliorare?
5: Allora, solitamente non mi espongo molto, rimango in certi limiti di decenza, però questa volta, vedendo il secondo tempo, veramente sono esploso. Non potevo neanche urlare perché era tardi la sera, ma veramente ho fatto veramente molta fatica a vedere il secondo tempo, perché ho visto delle cose che forse neanche tra i dilettanti. Per esempio, il gol venuto da Koda. Koda prima di prendere gol, Koda ha perso il pallone, mi sembra, tra le 2 o 3 volte, sempre in mezzo al campo, fino a che è arrivato il giocatore dei Cagliari e ha fatto il gollasso della giornata. Prima di arrivarci abbiamo perso il pallone 3 volte in mezzo al campo, cosa che neanche tra i dilettanti si fa. Piuttosto, quando vedi che sei circondato di giocatori, se proprio non sai a chi darla, la spazi via, anche perché comunque sei solo 0-0, non puoi rischiare di perdere la palla così. E quindi per quello io non mi capacito come dei giocatori di Serie A possano fare questi errori che sono veramente banali. Il primo tempo sinceramente mi è piaciuto, mi aspettavo di peggio, però dall'altra parte, siccome mi conosci tu, Marco, non sono pessimista, ma mi piace più vedere dal punto di vista tecnico le cose, e ho visto che questo gioco a 4 è bello, perché ti permette in teoria di fare di essere più pericoloso avanti, anche se non abbiamo praticamente tirato in porta. Vabbè, questo è un piccolo dettaglio, no? È come col 4-3-3 non si tira in porta, è ancora da spiegare questa cosa qua. Però abbiamo visto anche il 4-3-3 recuperare il pallone dietro col campo alle spalle, che è molto più vasto rispetto al 3-5-2 o al 5 o al 6 o quei 6 difensori dietro, è molto più difficile. E ho i dubbi sulla rosa, appunto, su questo punto, che abbiamo degli elementi in grado di coprire tutto questo campo dietro alle spalle. Però questo magari con qualche innesto in difesa, con qualche elemento che è in grado di giocare a 4, lo copriremo. Per quanto riguarda il secondo tempo, diciamo che secondo me gli innesti da fare sono soprattutto anche per la panchina, oltre la squadra titolare, perché tu non puoi abbassare così tanto il livello nel secondo tempo cambiando 2 o 3 giocatori. È quello secondo me preoccupante, mantenere il livello alto, però con una rosa così, secondo me, assolutamente incompleta. Abbiamo bisogno di innesti di livello. E poi per quanto riguarda invece Ordoñez, io veramente non riesco a capire come abbiamo fatto a pagarlo 8 milioni, perché passa la palla sempre indietro. Io un giocatore di Serie A che passa la palla sempre indietro non l'ho mai visto. E poi, tra l'altro, ho visto sui social che aveva condiviso delle statistiche, penso tra i migliori centrocampisti della Serie A, l'aveva condivisa lui stesso su Instagram, e penso che il ragazzo sia anche convinto di star facendo bene. Quindi probabilmente o l'allenatore non gli sta facendo capire che il pallone deve viaggiare in avanti e non indietro, perché mi sa che qua c'è una convinzione di essere veramente tra i migliori centrocampisti della Serie A a questo punto.
0: Sì, è
5: un dubbio che mi sorge dalla passata stagione, al di là del gol col Bologna che ci ha fatto vincere e ci ha fatto godere, insomma.
0: L'ultima domanda flash: che Parma ti aspetti a Torino con la Juve? Un Parma che ha affrontato lo scorso anno B, quindi insomma un po' più meno baldanzoso andare a pressare alto, aspettare l'avversario, oppure insomma ti aspetti che questo sistema di gioco pian pianino trovi sempre maggior dimestichezza?
5: Allora, lì dipende sempre. Sto sentendo questa questione di moduli e non moduli. Alla fine il modulo è relativo, perché è l'interpretazione del modulo. Alla fine, se tu giochi col 4-3-3 o il 3-5-2, eccetera, eccetera, i giocatori sono sempre gli stessi, e l'interpretazione che cambia. Cioè, in base alle fasi della partita, uno si può mettere anche a 4 nonostante parta con a 3 giocatori e viceversa. Ma l'importanza cos'è? Infatti è quello che è mancato nella partita con Cagliari. La garra, come dicono in Argentina, visto che avete parlato di giocatori argentini, la garra, la voglia di recuperare e di lottare su ogni singolo pallone. E io penso che è questo che sia mancato con Cagliari, come hanno visto tutti i tifosi, perché sappiamo tutti che i tifosi del Parma non rompono le scatole a nessuno, ma vogliono che si lotti su ogni singolo pallone. E quello che è successo col Cagliari è stato esattamente il contrario, gente che camminava addirittura in campo. Si spera che con la Juventus ci sia esattamente il contrario, che magari l'allenatore faccia capire che bisogna lottare, che le ferie sono finite ed è l'ora di tornare a lavorare. Quindi mi aspetto che si impegnino almeno, nonostante l'avversario di un certo livello.
0: E speriamo sia davvero così. Nel frattempo, grazie e buon pomeriggio a Klaus Veizi. Grazie Klaus,
5: grazie.
0: Come sempre. Ciao, ciao Klaus. Ricordiamo questa sera l'appuntamento a Pannocchia, Parma Club. Il ciclone di Pannocchia organizza una cena con le leggende del Parma Calcio a partire dalle ore 20, davvero una bella serata a Marcord per rivivere anche i tempi del passato con le Legends, come sempre molto molto disponibili, insomma, in mezzo ai tifosi, in mezzo alla gente. Noi siamo arrivati praticamente in chiusura. Ricordiamo la notizia del pomeriggio con Nico Lussi Caviglia, che dopo una visita a Londra, insomma, il verdetto è stato impietoso, soffre di pubalgia e dovrà essere operato nei prossimi giorni. Si prevede un'assenza tra i 2 e i 3 mesi, più facile che sia verso i 3 che non sui 2. Il Parma obbligato a tornare sul mercato alla ricerca di un regista in questi ultimissimi giorni di trattative. Io ringrazio Simonetta Collini per la regia, a voi radioascoltatori per averci seguito. Vi diamo appuntamento domani, sempre qui su Radio Parma, poco dopo le 14. Buon proseguimento di giornata. Ciao.
2: Palla in Tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
3: Lorenzo.
6: esatta è offerta da...
7: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
8: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
9: Sono le 15:02. Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
10: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. La polizia ha arrestato un cittadino straniero per minacce aggravate, resistenza pubblico ufficiale, ricettazione. In Oltretorrente ha aggredito l'ex compagna, una giovane di origini marocchine. Tunisino, 31 anni, pluripregiudicato, a bloccarlo sono stati gli agenti delle volanti. Era anche in possesso di uno smartphone risultato rubato. E i carabinieri hanno invece denunciato un 22enne straniero pregiudicato senza fissa dimora per avere rapinato un 50enne. Il giovane ha avvicinato la sua vittima in pieno centro con la scusa di chiedere una sigaretta. Mentre l'uomo si accingeva a dargliela, al 22enne lo ha aggredito facendolo cadere rovinosamente a terra. Dopodiché si è impossessato dello smartphone e di 200 euro prima di fuggire. Sempre la cronaca, un rientro a casa decisamente movimentato, quello vissuto da un 65enne residente a Sissa a Trecasali. Una volta all'ingresso dell'abitazione si è trovato di fronte un uomo di 58 anni che stava fuggendo dopo aver forzato una porta secondaria dell'edificio. Il 58enne è stato individuato e denunciato per tentato furto in abitazione. Ora la tragedia di ieri sera nelle campagne di Montechiarugolo. Un uomo di 80 anni ha perso la vita in un incidente agricolo, era alla guida di un trattore che si è ribaltato. Sul posto l'ambulanza e l'automedica di Traversetolo, all'arrivo dei soccorritori l'uomo era già deceduto. Il NAS dei Carabinieri in azione in uno stabilimento di produzione di ghiaccio con sede a Parma e destinato al consumo alimentare. Riscontrate diverse criticità di carattere amministrativo e igienico-sanitario. L'intera attività è stata sottoposta a sequestro per un valore complessivo di circa 300.000 euro. Voltiamo pagina. Ancora forti disagi al traffico lungo via Mantova a causa di un cantiere per il rifacimento del manto stradale nel tratto compreso tra la rotatoria di via Parigi e quella di via Toscana. I lavori interessano il cavalcavia sulla linea ferroviaria. Anche stamattina lunghe code. I lavori dovrebbero terminare venerdì prossimo. Dalla vellutata di pomodoro firmata Parma Quality Restaurant alla minestra di pasta mista con pesci di scoglio del 2 stelle Michelin Gennaro Esposito, passando dal bue bianco di Chef to Chef Emilia Romagna fino al dolce oro della Bassa di Alma. Fondazione Parma UNESCO Creative City of Gastronomy ha così presentato il menù della 7ª edizione della Cena dei Mille. L'evento è in programma in centro a Parma il prossimo martedì 8 settembre. Chiudiamo con il calcio. Il Parma al lavoro a Collecchio, sabato la sfida esterna contro la Juventus. Intanto il club crociato tiene accesi i fari sul mercato. In pole position il centrale polacco della Roma Zioloski, anche Rugani tra le ipotesi, 32enne cartellino Juventus. In uscita dal Como c'è invece Alberto Dossena. Abbiamo terminato, ci risentiamo più tardi.
9: Radio Parma 102-104, Giornale Radio.
11: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
12: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
13: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
14: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
6: l'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
15: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.

0: su Radio Parma, Newsroom con Simonetta Collini.
1: Mercoledì 26/08/2026. Non so perché, ma ero convinta che fosse martedì. Meglio così. 7 minuti dopo le 3, buon pomeriggio, bentrovati. Questa è Radio Parma. Io sono Simonetta Collini. Il nostro appuntamento che comincia adesso si intitola Newsroom perché ci sono tante notizie, soprattutto legate al mondo della musica, ma spesso anche al cinema. E poi anche gli addii, quelli tristi, come quello che tutto il mondo sta effettuando nei confronti di Dolly Parton. Addirittura negli Stati Uniti bandiere a mezz'asta, lei era un autentico patrimonio nazionale, molto famosa anche da noi. Se n'è andata, la notizia di ieri, all'età di 80 anni dopo una breve malattia, un autentico mito assoluto per gli americani, ma molto amata anche del resto del mondo, soprattutto dal punto di vista, per quello che mi riguarda, perché insomma il country non è esattamente una musica che ho seguito fin da piccola, cioè sì, qualcosina, però lei è stato un personaggio veramente a tutto tondo e soprattutto una grande attrice. Io vi consiglio, se non l'avete visto o se l'avete visto riguardatelo, di cercare da qualche parte un film di fine anni 80, si chiama Fiori d'acciaio, Steel Magnolias, un cast femminile strepitoso, e all'interno c'era anche Dolly Parton che fa la parte della titolare del negozio di parrucchiere estetista, insomma del centro estetico, chiamiamolo così, dove si riuniscono tutte le amiche e dove succedono un po' di cose. Un film bellissimo, un film corale, dove anche Dolly Parton svettava insieme ad attrici famosissime. C'era Sally Field, c'era Olympia Dukakis, c'era anche Julia Roberts, che vinse il Golden Globe, e anche appunto Dolly Parton che nel 1974 incise una canzone che non diventò famosa nella sua versione, la scrisse proprio lei, tra l'altro poi fu reincisa per la colonna sonora del film Il più bel casino del Texas, proprio casino, non casino, casino, perché era la storia di un bordello in cui Dolly Parton recitava insieme a Burt Reynolds, ma poi naturalmente l'exploit fu nel 1992 quando la incise Whitney Houston. E non tutti sanno che I Will Always Love You fu composta proprio dalla regina del country, e diventò uno dei brani più venduti di tutti i tempi, 40 milioni di copie, e poi un grandissimo successo immortale. Ed è con la versione di Dolly Parton che la salutiamo.

Repeat It con la voce di Ed Sheeran, canzone, brano, produzione Martin Garrix, 15 e 16 minuti, subito un bel compleanno, eh? Oggi spegne 66 candeline, è nato a New Orleans il 26 agosto del 1960, uno dei più grandi sassofonisti viventi, sì, un jazzista naturalmente, però con molte e felicissime incursioni nel mondo del pop, è stato uno dei più grandi collaboratori degli inizi perlomeno della carriera solista di Sting, ricordiamo In the Dream of the Blue Turtles, Bring on the Night, Nothing Like, cioè praticamente tutti i dischi di Sting fino credo alla fine del millennio scorso. Stiamo parlando di Branford Marsalis, lui suona tutti i tipi di sax, contralto, soprano, tenore, non so se l'ho mai visto suonare sax un po' più bassi. Comunque lui è il fratello maggiore della folta schiera di musicisti jazz appartenenti alla famiglia Marsalis, il cui membro più famoso sicuramente è il trombettista Wynton. Branford Marsalis deriva il proprio stile da quello che è considerato il maestro di tutti, e cioè John Coltrane. Comunque tanti auguri a Branford Marsalis, che noi riascoltiamo proprio con Sting da Nothing Like the Sun. Questa non è una delle canzoni più famose di Sting, ma è sicuramente meravigliosa, e sentirete partire il sax soprano che sembra quasi il clarinetto ma non lo è, proprio di Branford Marsalis. Siamo nel 1987, la canzone si chiama The Lazarus Heart, e tanti auguri a Branford Marsalis.

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
1: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: avevano già effettuato il cambio di formazione, uno dei tanti, di Uberphonic nel 2011, Anger Never Dies, con quella che al momento era una nuova cantante, Noemi Wolfs, pezzo bellissimo. Ci sono le notizie e poi torniamo con un'altra grande voce femminile, questa volta di casa nostra, con una delle hit dell'estate, Gaia.
1: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Ci sono 291 stranieri tra i 384 viaggiatori dispersi in Nepal nell'alluvione seguita alla piena improvvisa del fiume Bote Koshi. Lo comunicano le autorità nepalesi per il turismo sulla scorta delle informazioni fornite da 10 agenzie turistiche di viaggio. La maggior parte sono indiani, ma ci sono anche dispersi di cui non si conosce la nazionalità. La Farnesina si è già attivata per verificare l'eventuale presenza di italiani nell'area colpita.
2: In Germania 6 dipendenti dell'aeroporto di Francoforte hanno contratto la malaria e uno di loro è deceduto. A metà luglio erano stati segnalati 4 contagi, ma il numero complessivo è poi salito a 6. Una o più zanzare infette potrebbero essere arrivate nello scalo aeroportuale tedesco a metà estate, trasportate nella stiva di un aereo o nei bagagli provenienti da una zona a rischio, per poi pungere e infettare i lavoratori dello scalo.
3: Passiamo all'economia. È attesa nel pomeriggio di oggi la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia il taglio delle accise. Sconto in vigore attualmente è di 17 centesimi al litro solo sul gasolio. Per le settimane successive invece l'esecutivo studia delle misure più selettive in favore delle fasce di reddito e delle categorie professionali maggiormente gravate dall'impatto del rialzo dei beni energetici. Fra le indiscrezioni circolate un rimborso sulla social card per chi ha un ISEE molto basso.
2: La cronaca: 2 persone sono morte in un incidente aereo avvenuto questa mattina in Piemonte. Le vittime sono un uomo di 60 anni e una donna di 63. Sul luogo dello schianto è intervenuto l'elisoccorso del 118, ma per le 2 persone presenti nell'abitacolo non c'è stato nulla da fare. Secondo le prime informazioni, il velivolo coinvolto non sarebbe un elicottero, ma un autogiro, conosciuto anche come giroplano. Si tratta di un piccolo aeromobile con pale nella parte superiore, che a differenza di quelle di un elicottero, non sono direttamente azionate dal motore.
3: In Lombardia c'è stato il primo caso di suicidio assistito, interamente gestito dal Servizio Sanitario Regionale. È un 59enne affetto da sclerosi multipla progressiva che è deceduto ieri dopo aver ottenuto l'assistenza dell'azienda sanitaria lombarda. L'associazione Luca Coscioni spiega che la terza persona in Lombardia ad accedere alla morte volontaria ed è il primo caso nel quale il servizio sanitario regionale ha organizzato l'intero iter.
2: Cambiamo argomento. Dopo l'eclissi totale di sole, il cielo di agosto ci regalerà anche la

0: Il film non era obiettivamente un granché, ma questa canzone nella colonna sonora era veramente meravigliosa. Siamo nel 2019 con il film Justice League, Secret e la sua Everybody Knows. Intanto siamo arrivati alle 4:20 qui su Radio Parma Newsroom, c'è la pubblicità e poi torniamo con Bruno Mars.
1: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

Lui è sempre allegro, al limite è romantico, ma non è mai triste. Ed è Bruno Mars, On My Soul. Oggi, mercoledì 26 agosto, compie gli anni anche una bellissima ragazza dai capelli rossi e dagli occhi grandi, che peraltro quando era piccola le causarono anche qualche episodio di bullismo. Stiamo parlando di Shirley Manson, nata in Scozia a Edimburgo esattamente 60 anni fa. Era il 26 agosto del 1966. Lei fa tutto, canta, suona, recita, ma soprattutto è la front woman dei Garbage, che sono americani ma lei è scozzese, e noi le facciamo tanti auguri ascoltandola proprio con i Garbage, I Think I'm Paranoid.

non che io sappia, non mi ha chiamato, non mi ha comunicato ancora niente. Non si hanno notizie di un tour promozionale per The Boys of Dungeon Lane relativamente a Sir Paul McCartney, e noi dal suo ultimo disco stiamo ascoltando quello che è l'ultimo singolo, Come Inside, che è proprio questa che sta finendo. Oh, allora, pochi giorni fa, insomma, ne avevamo parlato, erano state annunciate e promosse anche sui social della stessa Gazprom Arena, e quindi siamo in Russia, Gazprom, sapete tutti che cos'è, le date per il concerto di Kanye West. Ecco, abbiamo parlato di live che ancora non ci sono, questi dovevano esserci, ma quando c'è di mezzo Kanye West non si può mai stare certi di nulla. Infatti è arrivato un nuovo colpo di scena, ricordiamo benissimo tutto quello che è successo alla RCF Arena, dove doveva svolgersi il concerto, poi non si è svolto, casini vari, eccetera eccetera. Però le due date del 10 e 11 ottobre a San Pietroburgo, annunciate appena una settimana fa, è capace di vendere oltre 100.000 biglietti in pochissimo tempo, ora rischiano di saltare. Ecco, e a sostenerlo è la struttura che avrebbe dovuto ospitarle, che sui social spiega di non avere mai firmato un contratto per l'affitto dello stadio. La Gazprom Arena ha pubblicato un comunicato ufficiale specificando innanzitutto di non essere coinvolta nell'organizzazione dello show, affidata invece alla Say Agency, che ha sede a Mosca. Il messaggio recita: in seguito alle numerose richieste ricevute dalla Gazprom Arena in merito all'organizzazione del concerto bla bla bla, comunichiamo ufficialmente che noi non siamo gli organizzatori, a occuparsene è un'altra agenzia, non abbiamo firmato nessun contratto per l'affitto e quindi un simile contratto non esiste. Di conseguenza il concerto non può tenersi nella nostra struttura. Questo vuol dire che il concerto non è stato cancellato, ma che almeno lì non si potrà fare, e quindi la Say Agency, che adesso secondo me vede i sorci verdi nei suoi uffici, deve trovare velocemente un'altra arena capace di ospitare almeno 100.000 persone in due sere, 10 e 11 ottobre. Non c'è molto tempo, vedremo come andrà a finire. Intanto la Black Music per i prossimi minuti è affidata a Neijo con il suo ultimo singolo Up, Out and Gone.

0: No, niente notizie sugli Oasis, solamente l'ascolto di questo brano, sempre bellissimo, Wonderwall, naturalmente, per arrivare alle news da Parma e provincia.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 16:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. La polizia ha arrestato un cittadino straniero per minacce aggravate, resistenza pubblico ufficiale, ricettazione. Inoltre Torrente ha aggredito l'ex compagna, una giovane di origini marocchine. Tunisino, 31 anni, pluripregiudicato, a bloccarlo sono stati gli agenti delle volanti. Era anche in possesso di uno smartphone risultato rubato. E i carabinieri hanno invece denunciato un 22enne straniero pregiudicato senza fissa dimora per avere rapinato un 50enne. Il giovane ha avvicinato la sua vittima in pieno centro con la scusa di chiedere una sigaretta. Mentre l'uomo si accingeva a dargliela, al 22enne lo ha aggredito facendolo cadere rovinosamente a terra. Dopodiché si è impossessato dello smartphone e di 200 euro prima di fuggire. Sempre la cronaca, un rientro a casa decisamente movimentato, quello vissuto da un 65enne residente a Sissa a Tre Casali. Una volta all'ingresso dell'abitazione si è trovato di fronte un uomo di 58 anni che stava fuggendo dopo aver forzato una porta secondaria dell'edificio. Il 58enne è stato individuato e denunciato per tentato furto in abitazione. Ora la tragedia di ieri sera nelle campagne di Montechiarugolo. Un uomo di 80 anni ha perso la vita in un incidente agricolo, era alla guida di un trattore che si è ribaltato. Sul posto l'ambulanza e l'automedica di Traversetolo, all'arrivo dei soccorritori l'uomo era già deceduto. Il NAS dei Carabinieri in azione in uno stabilimento di produzione di ghiaccio con sede a Parma e destinato al consumo alimentare. Riscontrate diverse criticità di carattere amministrativo e igienico-sanitario. L'intera attività è stata sottoposta a sequestro per un valore complessivo di circa 300.000 euro. Voltiamo pagina. Ancora forti disagi al traffico lungo via Mantova a causa di un cantiere per il rifacimento del manto stradale nel tratto compreso tra la rotatoria di via Parigi e quella di via Toscana. I lavori interessano il cavalcavia sulla linea ferroviaria. Anche stamattina lunghe code. I lavori dovrebbero terminare venerdì prossimo. Dalla vellutata di pomodoro firmata a Parma Quality Restaurant alla minestra di pasta mista con pesci di scoglio del 2 stelle Michelin Gennaro Esposito, passando dal bue bianco di Chef to Chef Emilia Romagna fino al dolce oro della Bassa di Alma. Fondazione Parma UNESCO Creative City of Gastronomy ha così presentato il menù della 7ª edizione della Cena dei Mille. L'evento è in programma in centro a Parma il prossimo martedì 8 settembre. Chiudiamo con il calcio. Il Parma al lavoro a Collecchio, sabato la sfida esterna contro la Juventus. Intanto il club crociato tiene accesi i fari sul mercato. In pole position il centrale polacco della Roma Ziolowski, anche Rugani tra le ipotesi, 32enne, cartellino Juventus. In uscita dal Como c'è invece Alberto Dossena. Abbiamo terminato, ci risentiamo più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
7: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
8: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
9: Radio Parma, la radio siamo noi.

My Body Isn't Ready, Summer, qui su Radio Parma, 8 minuti dopo le 4. Il nostro newsroom è entrato nella seconda ora a proposito di corpi pronti. Beh, lui è sempre pronto a qualunque ruolo cinematografico, specialmente se è un ruolo d'azione. Però in questo caso Tom Cruise, che il 3 luglio ha compiuto 64 anni, non ha dovuto interpretare un action movie, ma tutto un altro ruolo. Lui è famoso per la dedizione con la quale affronta i suoi ruoli, ma per Digger, questo è il titolo del nuovo film, sembra che si sia spinto ancora più in là. Nel nuovo film, diretto da Alejandro Iñárritu, l'attore interpreta un potente magnate del petrolio coinvolto in una vicenda che lo porterà a confrontarsi con le conseguenze delle proprie azioni. A raccontare quanto Cruise sia riuscito a entrare nei panni del personaggio è stato Riz Ahmed, che ha condiviso alcuni retroscena delle riprese spiegando quanto fosse difficile separare Tom Cruise da Digger una volta che l'attore aveva iniziato a lavorare sul personaggio. Ha detto: "Mi ero quasi dimenticato che fosse Tom, perché Tom era Digger, era diventato Digger ed è rimasto dentro Digger. Non si trattava soltanto di un atteggiamento mantenuto davanti alla cinepresa", ha detto Ahmed. "Sembrava che avesse costruito una vera e propria identità, al punto di rendere difficile distinguere l'attore dal personaggio durante la lavorazione." Qui si tratta del metodo Stanislavski, più in generale sul modo in cui gli interpreti possono finire per confondere i propri tratti personali con quelli del ruolo che stanno interpretando. Ahmed ha detto: "Qualunque cosa si dica sul metodo, che tu ci provi oppure no, i confini tra te stesso e un personaggio finiscono per sfumare, devono farlo, è questo il processo." La situazione però è diventata anche motivo di scherzo tra i membri del cast. Durante la cena organizzata alla fine delle riprese, Ahmed ha infatti salutato Cruise dicendogli che era un piacere incontrarlo, ma aggiungendo scherzosamente che avrebbe preferito avere il suo amico Digger. Insomma, c'è stato un salto pazzesco questa volta di Tom Cruise, che peraltro, come dicevamo, ha 64 anni, ha interpretato un personaggio praticamente coetaneo, di poco più della sua età, però è stato invecchiato, perché lui 64 anni non li dimostra, e quindi lo hanno dovuto truccare per farlo sembrare ancora più vecchio.

0: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Che eleganza, elegantissima, beh, d'altra parte Beyoncé, eh? Morning Dew. No, ma veramente la Rai ha tagliato il finale del Codice da Vinci. Stavo leggendo che gli spettatori che ieri sera, che l'altra sera hanno guardato il film, sono stati molto delusi, anzi sono andati su tutte le furie. Ne parliamo tra poco.
1: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
4: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

questa è allora che cosa è successo? Che il codice da Vinci è stato brutalmente tagliato relativamente agli ultimi secondi, cioè gli ultimi 30 secondi uno dice poco male, avevano tagliato i titoli di coda. No, a parte il fatto che i titoli di coda li tagliano sempre, sia sulla Rai che su Mediaset e anche su altri canali. Però a me i titoli di coda interessano, io li vorrei sempre vedere, anche perché voglio vedere i doppiatori. Però insomma i titoli sulle reti generaliste li tagliano sempre. No, non hanno mica tagliato i titoli di coda. I quasi 700.000 spettatori sono stati privati praticamente della soluzione dell'enigma che regge tutto il film. Il Sacro Graal, che cos'è? È la tomba di Maria Maddalena che si trova al di sotto della piramide del Museo del Louvre. Non sto spoilerando niente perché dopo così tanti anni non è più spoiler. La scena è presente nella versione che la Rai propone on demand, ma è stata appunto brutalmente tagliata in chiaro, nonostante la stessa azienda del servizio pubblico avesse pubblicizzato per giorni l'arrivo sul secondo canale della trilogia dedicata al bestseller. A mandare su tutte le furie gli spettatori non è stato solo il taglio del finale, ma anche il motivo per cui è stato fatto, cioè è stato fatto deliberatamente. La linea doveva andare assolutamente al processo al 90esimo, che avrebbe mostrato le immagini del posticipo di Serie A Roma-Fiorentina. Potevano aspettare 30 secondi, cioè non è che... Comunque, bersagliata sui social dagli utenti furibondi, la Rai si è pubblicamente scusata, almeno si è scusata. Il direttore cinema e serie TV della Rai, Adriano De Maio, ha scritto: ieri i telespettatori della Rai non hanno potuto vedere la sequenza finale del film Il Codice da Vinci. Mi scuso personalmente per il disservizio. La messa in onda di un film o di un programma registrato è stata sottoposta a una serie di lavorazioni complesse affidate anche ad alcune sequenze alfanumeriche, e tutto questo per 40.000 ore di cinema l'anno trasmesse da Rai. Ma l'errore umano o delle macchine che noi dovevamo governare non può e non deve ricadere sul nostro pubblico. Ha fatto ammenda, ha ricordato che poi c'è anche Angeli e Demoni, il 31 agosto ci sarà Inferno, a scanso di altri problemi in finale magari guardatelo prima, così non aggiungerete mistero al mistero. Tra poco le notizie dall'Italia e dal mondo, arriveremo sin là con The Knox insieme a Foster the People, Ride or Die.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Una violenta alluvione ha travolto alcuni villaggi nel nord del Nepal al confine con il Tibet, danneggiando strade, ponti e impianti idroelettrici. La stessa ondata di maltempo ha provocato una frana sul versante tibetano, dove le autorità cinesi parlano di gravi perdite di persone disperse. Sul versante nepalese le vittime accertate sono finora almeno 31, mentre proseguono le ricerche dei dispersi. Il Kathmandu Post conferma che 348 persone risultano disperse, al lavoro anche la Farnesina, che stima in circa 90 connazionali presenti tra Nepal e Tibet e sta verificandone le condizioni.
1: Economia. Il Consiglio dei Ministri è convocato alle 18 a Palazzo Chigi per varare la proroga del taglio delle accise. Il provvedimento all'ordine del giorno della riunione, a quanto si apprende, è un decreto con disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali. Sul tavolo anche un altro decreto legge con misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale, che riguarda l'ex Ilva.
2: La cronaca: due persone sono morte in un incidente aereo avvenuto questa mattina in Piemonte. Le vittime sono un uomo di 60 anni e una donna di 63. Sul luogo dello schianto è intervenuto l'elisoccorso del 118, ma per le due persone presenti nell'abitacolo non c'è stato nulla da fare. Secondo le prime informazioni, il velivolo coinvolto non sarebbe un elicottero, ma un autogiro, conosciuto anche come giroplano. Si tratta di un piccolo aeromobile con pale nella parte superiore, che a differenza di quelle di un elicottero non sono direttamente azionate dal motore.
1: In Lombardia c'è stato il primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal servizio sanitario regionale. È un 59enne affetto da sclerosi multipla progressiva che è deceduto ieri dopo aver ottenuto l'assistenza dell'azienda sanitaria lombarda. L'associazione Luca Coscioni spiega che è la terza persona in Lombardia ad accedere alla morte volontaria ed è il primo caso nel quale il servizio sanitario regionale ha organizzato l'intero iter.
2: E condizioni climatiche estreme stanno mettendo a dura prova l'Italia. La penisola è spaccata tra momenti di grande caldo anomalo e violenti temporali in grado di provocare danni ingenti al territorio. Solo nell'ultima settimana, come emerge dal monitoraggio di Coldiretti, in tutta Italia si sono registrati 189 eventi meteo estremi che colpiscono in gran parte il settore dell'agricoltura. Si parla di oltre 3 miliardi di euro di danni, ai quali si sommano perdite di produzione tra il 30 e il 50%.
1: Volley. L'Italia di Julio Velasco cerca la quinta vittoria consecutiva agli europei femminili di pallavolo. Dalle 16 le azzurre, già qualificate per gli ottavi di finale, affrontano la Francia con l'obiettivo di un successo che consoliderebbe definitivamente il primo posto nella Pool D. Egonu e compagni sono reduci dalle convincenti prestazioni contro Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia, battute con dei perentori 3-0. Dall'altra parte della rete oggi ci sarà una Francia che ha seguito fin qui un percorso altrettanto netto. 3 vittorie, 9 punti conquistati e nessun set perso.
2: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

tre anni fra 15 giorni praticamente, il 15 settembre, Malcolm Todd. Lui ha iniziato a suonare praticamente durante la pandemia, imparando da autodidatta a suonare il basso. Ha esordito l'anno scorso, ma adesso è già nei top 50 della Billboard 200. Questo pezzo sta andando molto bene anche da noi, giovanissimo, speriamo che duri, perché ormai c'è una specie di frullatore su queste giovani promesse della musica internazionale. Abbiamo riascoltato Earrings, adesso invece c'è il nuovo singolo di Fabri Fibra, Torniamo in Italia, è con i Pinguini Tattici Nucleari, Goya. Cosa so?

0: tutti matti per Colonno, 28, 29 e 30 agosto, il 4, 5 e 6 settembre. Colonno diventa la capitale del circo contemporaneo, a pochi chilometri da Parma. La 19ª edizione del festival più matto che ci sia propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali, oltre a street food di qualità, incontri e mercatino dell'artigianato. Ingresso al festival a offerta libera, programma completo e biglietti su www.tuttimattipercolonno.it.
1: Vaganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Elegante, elegante questo singolo di Justin Bieber, si intitola All I Can Take. 16:48, facciamo in tempo a parlare di questo poster. Oddio, chiamarlo poster è abbastanza riduttivo, perché questo pezzo, chiamiamolo così, messo all'asta, è infatti un artwork originale in tecnica mista, di formato di circa 40x30 cm, realizzato come possibile immagine promozionale per l'uscita italiana di Indiana Jones e il Tempio Maledetto, il secondo della saga. La base d'asta è fissata a $10,000, mentre la valutazione più alta arriva a 40,000, una cifra che lo porta a competere direttamente con diversi oggetti di scena presenti nella stessa vendita, alcuni dei quali utilizzati realmente durante le riprese di quel film, il secondo, diretto da Steven Spielberg. Il risultato ancora più interessante perché è l'opera di Bruno Napoli, e questa opera non venne scelta come manifesto ufficiale europeo del film, quindi non potete avercela, no, perché è un oggetto di scena, a meno che non siate stati lì fisicamente proprio in quel momento. E la caratteristica ne aumenta la rarità: non esistono migliaia di copie stampate e distribuite nelle sale, quello in vendita è un pezzo unico, rimasto legato alla fase creativa della promozione del secondo film. E Napoli, del resto, Bruno Napoli occupa un posto importante nella storia dell'illustrazione cinematografica italiana. Tra gli anni 60 e 80 lavorò per esempio alle immagini legate a titoli come Mary Poppins, Dark Crystal, bellissimo, Tron e anche Ritorno al Futuro, e poi è stato un grande collaboratore di lunga data con Disney per il mercato europeo. Comunque, tra i lotti dedicati a Indiana Jones e il Tempio Maledetto compare anche una pietra Sankara, che al momento della pubblicazione della fonte aveva raggiunto un'offerta di $19,000, poi ci sono diversi prototipi legati alla produzione. Comunque il franchise ha già dimostrato quanto possa essere prezioso per i collezionisti questo film. Nel 2024 un fedora, o il cappello indossato da Harrison Ford sul set, è stato venduto per $630,000. È uno degli oggetti cinematografici più costosi mai battuti all'asta. 3 anni prima un altro cappello utilizzato sempre da Harrison Ford nello stesso film aveva raggiunto quota $300,000. Solo il fatto che lo avesse messo Indiana Jones ne alzava naturalmente il valore.
1: Radio Parma, la tua playlist ogni giorno.

0: pezzone. Tra l'altro Bruno Mars ci ha messo le mani anche, mi sembra di ricordare. Lady Gaga e 2C, colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, Runway. I can turn a dance floor into a runway. Chiudiamo con il grande Beck, che è un po' silente in questi ultimi anni, ma siamo abituati, almeno due o tre anni da un album all'altro lui ce li fa passare. Però qui andiamo nell'estate 2015 per mettere il sigillo al mio Zoom di oggi, targato mercoledì 26 agosto. Dreams, naturalmente. Io vi saluto qui, vi do appuntamento a domani, per oggi abbiamo finito. Ciao.
1: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi. E forse finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor? I tedeschi.
2: Newsroom con Simonetta Collini.
3: Addio e grazie per tutto il pesce.
4: All'ultimo grido della sezione 2.

0: quest'anno tutte le partite del Parma Calcio saranno trasmesse in Radio Cronaca diretta e in esclusiva su Radio Parma, in FM 102 e 104, in live streaming su radioparma.it e sulle app per smartphone, tablet e per smart TV di 12 TV Parma. Vivi la passione del grande calcio e del campionato dei crociati in Serie A con Radio Parma, la radio ufficiale del Parma Calcio.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
3: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
4: Sono le 17 e 0 minuti.
5: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
6: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. La polizia ha arrestato un cittadino straniero per minacce aggravate, resistenza pubblico ufficiale, ricettazione. Inoltre Torrente ha aggredito l'ex compagna, una giovane di origini marocchine. Tunisino, 31 anni, pluripregiudicato, a bloccarlo sono stati gli agenti delle volanti. Era anche in possesso di uno smartphone risultato rubato. E i carabinieri hanno invece denunciato un 22enne straniero pregiudicato senza fissa dimora per avere rapinato un 50enne. Il giovane ha avvicinato la sua vittima in pieno centro con la scusa di chiedere una sigaretta. Mentre l'uomo si accingeva a dargliela, al 22enne lo ha aggredito facendolo cadere rovinosamente a terra. Dopodiché si è impossessato dello smartphone e di 200 euro prima di fuggire. Sempre la cronaca, un rientro a casa decisamente movimentato, quello vissuto da un 65enne residente a Sissa a Tre Casali. Una volta all'ingresso dell'abitazione si è trovato di fronte un uomo di 58 anni che stava fuggendo dopo aver forzato una porta secondaria dell'edificio. Il 58enne è stato individuato e denunciato per tentato furto in abitazione. Ora la tragedia di ieri sera nelle campagne di Montechiarugolo. Un uomo di 80 anni ha perso la vita in un incidente agricolo, era alla guida di un trattore che si è ribaltato. Sul posto l'ambulanza e l'automedica di Traversetolo, all'arrivo dei soccorritori l'uomo era già deceduto. Il NAS dei Carabinieri in azione in uno stabilimento di produzione di ghiaccio con sede a Parma e destinato al consumo alimentare. Riscontrate diverse criticità di carattere amministrativo e igienico-sanitario. L'intera attività è stata sottoposta a sequestro per un valore complessivo di circa 300.000 euro. Voltiamo pagina. Ancora forti disagi al traffico lungo via Mantova a causa di un cantiere per il rifacimento del manto stradale nel tratto compreso tra la rotatoria di via Parigi e quella di via Toscana. I lavori interessano il cavalcavia sulla linea ferroviaria. Anche stamattina lunghe code. I lavori dovrebbero terminare venerdì prossimo. Dalla vellutata di pomodoro firmata a Parma Quality Restaurant alla minestra di pasta mista con pesci di scoglio del 2 stelle Michelin Gennaro Esposito, passando dal bue bianco di Chef to Chef Emilia Romagna fino al dolce oro della Bassa di Alma. Fondazione Parma UNESCO Creative City of Gastronomy ha così presentato il menù della settima edizione della Cena dei Mille. L'evento è in programma in centro a Parma il prossimo martedì 8 settembre. Chiudiamo con il calcio. Il Parma al lavoro a Collecchio, sabato la sfida esterna contro la Juventus. Intanto il club crociato tiene accesi i fari sul mercato. In pole position il centrale polacco della Roma Zioloski, anche Rugani tra le ipotesi, 32enne, cartellino Juventus. In uscita dal Como c'è invece Alberto Dossena. Abbiamo terminato, ci risentiamo più tardi.
5: Radio Parma 102-104, giornale radio.
7: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
8: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale. Ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
9: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
1: Tutti matti per Colorno, 28, 29 e 30 agosto, il 4, 5 e 6 settembre. Colorno diventa la capitale del circo contemporaneo, a pochi chilometri da Parma. La 19ª edizione del festival più matto che ci sia propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali. Oltre a street food di qualità, incontri e mercatino dell'artigianato. Ingresso al festival a offerta libera. Programma completo e biglietti su

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Un saluto dalla redazione.
2: È salito a 95 vittime e centinaia di dispersi, tra cui 291 turisti, il primissimo bilancio della devastante frana che ha colpito una contea in Tibet al confine tra Cina e Nepal. La catastrofe naturale sarebbe stata causata da una combinazione di un'alluvione lampo e una colata di fango e detriti che hanno raso al suolo qualunque edificio si sia trovato sul loro percorso. Inutile la fuga disperata delle persone che si trovavano nei pressi della frana. Stando a quanto si legge su BBC, 133 persone disperse sarebbero indiani, almeno 47 americane e 33 britanniche. Al lavoro anche la Farnesina, che stima in circa 90 connazionali presenti tra Nepal e Tibet e sta verificandone le condizioni. Due italiani sono stati evacuati incolumi dall'area colpita.
1: 15 neonati sono morti in seguito a un incendio scoppiato al terzo piano del reparto di maternità e pediatria dell'ospedale pubblico Pakistan Institute of Medical Science di Islamabad. L'incendio sarebbe divampato a causa delle esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria all'interno del reparto. Le autorità pakistane hanno istituito una commissione d'inchiesta.
2: Meta ha accettato di pagare 16,7 miliardi di dollari nell'ambito del patteggiamento con gli stati americani che l'hanno accusata di aver creato dipendenza dai social media nei ragazzi. Lo riportano vari media statunitensi. L'intesa arriva mentre è in corso il processo contro Meta in California.
1: La cronaca ha arrestato l'uomo ritenuto responsabile di aver aggredito lo scorso giugno con l'acido una donna scorse nel veneziano. A finire in manette dopo mesi di indagini un 22enne originario della Macedonia del Nord. Adesso dovrà rispondere di lesioni gravi aggravate dalla premeditazione e dalla deformazione permanente del viso. Secondo quanto trapelato, il giovane avrebbe agito su commissione dietro compenso di almeno 3.500 euro.
2: Denunciato un 22enne bolognese per danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver aggredito alcuni volontari della pubblica assistenza Croce Italia. L'ambulanza era intervenuta su richiesta del ragazzo che, in stato di agitazione, si è mostrato prima collaborativo, poi avrebbe aggredito i volontari. Per calmarlo, i carabinieri sul posto hanno usato spray al peperoncino.
1: Il calcio: l'Italia non sosterrà la candidatura di Gianni Infantino per le elezioni alla

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute.

Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: puntata è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 17:58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Si svolgeranno il 27 settembre le operazioni di rimozione dell'ordigno bellico rinvenuto nell'area dell'ex castelletto. Prevista l'evacuazione di un'area di circa 500 metri dal punto di ritrovamento. Nei prossimi giorni il comune renderà noti con esattezza i numeri civici compresi nell'area interessata dal disinnesco della bomba. La polizia spagnola ha arrestato a Tarragona, in Catalogna, Thomas Talant, 42 anni. Il latitante albanese ricercato dalla giustizia italiana è noto come il mago delle evasioni. È stato il primo nella storia, nel 2013, ad evadere dal carcere di Parma. La notte scorsa, 4 spaccate ai danni di altrettanti esercizi commerciali del quartiere San Leonardo. I malviventi hanno colpito in 3 negozi in via Venezia e uno in via Trento. Sottratte somme di denaro, ingenti i danni alle strutture. Indagini in corso per cercare di risalire ai responsabili. E la polizia ha arrestato uno straniero per minacce aggravate, resistenza, pubblico ufficiale e ricettazione. In Oltretorrente ha aggredito l'ex compagna, una giovane di origini marocchine. Tunisino, 31enne, a bloccarlo sono stati gli agenti delle volanti. Era anche in possesso di uno smartphone, risultato rubato. I carabinieri hanno invece denunciato un 22enne straniero per aver rapinato un 50enne. Il giovane ha avvicinato la sua vittima in pieno centro con la scusa di chiedere una sigaretta. Il giovane lo ha aggredito facendolo cadere a terra, dopodiché si è impossessato dello smartphone e di 200 euro prima di fuggire. E i NAS dei carabinieri in azione in uno stabilimento di produzione di ghiaccio con sede a Parma e destinato al consumo alimentare. Riscontrate diverse criticità di carattere amministrativo e igienico-sanitario. L'intera attività è stata sottoposta a sequestro amministrativo per un valore commerciale di circa 300.000 euro. Lasciamo la cronaca, ancora disagi al traffico lungo via Mantova a causa del cantiere per il rifacimento del manto stradale sul cavalcavia della linea ferroviaria. Il tratto è a senso unico, anche oggi lunghe code, i lavori dovrebbero terminare venerdì prossimo. Dalla vellutata di pomodoro firmata Parma Quality Restaurant alla minestra di pasta mista con pesci di scoglio del 2 stelle Michelin Gennaro Esposito, passando dal bue bianco di Chef to Chef Emilia Romagna fino al dolce oro della bassa di Alma. Fondazione Parma UNESCO Creative City of Gastronomy ha ufficialmente svelato il menù della 7ª edizione della Cena dei Mille in programma martedì 8 settembre in centro. Chiudiamo con il calcio. Brutte notizie. In casa a Parma, Nicolussi Caviglia dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico a causa di una pubalgia. Previsto un lungo stop. Possibile che il club corra ai ripari sul mercato. Intanto per l'attacco piace il 24enne argentino Ceballos. Abbiamo terminato. Vi auguriamo una buona serata.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
7: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
8: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
9: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino. Uno.
10: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

0: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: C'è attesa per il Consiglio dei Ministri che si riunisce in questi minuti e dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia il taglio delle accise. Lo sconto in vigore attualmente è di 17 centesimi al litro solo sul gasolio. Per le settimane successive invece l'esecutivo studia delle misure più selettive in favore delle fasce di reddito e delle categorie professionali maggiormente gravate dall'impatto del rialzo dei beni energetici. Fra le indiscrezioni circolate un rimborso sulla social card per chi ha un ISEE molto basso.
1: È salito a 95 vittime e centinaia di dispersi, tra cui 291 turisti. Il primissimo bilancio della devastante frana che ha colpito una contea in Tibet al confine tra Cina e Nepal. La catastrofe naturale sarebbe stata causata da una combinazione di un'alluvione lampo e una colata di fango e detriti che hanno raso al suolo qualunque edificio si sia trovato sul loro percorso. Inutile la fuga disperata delle persone che si trovavano nei pressi della frana. Al lavoro anche la Farnesina, che stima in circa 90 i connazionali presenti tra Nepal e Tibet e sta verificandone le condizioni. Due italiani sono stati evacuati incolumi dall'area colpita.
2: Secondo il Financial Times, l'amministrazione del presidente Trump ha sospeso a livello globale le richieste di visto per immigrati per consentire una formazione approfondita dei funzionari consolari nell'ottica di escludere i soggetti che potrebbero necessitare di assistenza negli Stati Uniti. I richiedenti del visto per immigrati che avevano colloqui programmati presso ambasciate e consolati americani nel mondo hanno ricevuto nei giorni scorsi un'email che comunicava loro il rinvio del loro appuntamento.
1: Si è spento all'età di 97 anni Vittorio Frescobaldi, il grande patriarca della famiglia produttrice di vino per anni alla guida, insieme ai fratelli Ferdinando e Leonardo, della storica azienda vinicola della provincia di Firenze. Il marchese, nato a Firenze nel 1928, ha contribuito a esportare il vino toscano a livello internazionale e per il suo operato fu insignito nel 1977 del titolo di Cavaliere del Lavoro in quanto agricoltore appassionato. L'onorificenza conferita gli fu motivata anche dalla produzione da parte della sua azienda di vini tra i più pregiati e diffusi in Italia e nel mondo. Oggi al timone dell'azienda c'è suo figlio, Lamberto.
2: L'Italia non sosterrà la candidatura di Gianni Infantino per le elezioni alla presidenza della FIFA in programma a marzo 2027. Dopo le sei nazionali nordiche, pure la FIGC ha deciso di sfiduciare il numero uno del calcio mondiale, finito sotto pressione in seguito al progetto di vendere a investitori privati i futuri profitti dei mondiali. Continueremo a lavorare al fianco dell'UEFA e delle altre federazioni europee per promuovere un'idea di calcio fondata su merito, solidarietà, sostenibilità e centralità dei tifosi, spiega il presidente della FIGC Giovanni Malagò.
1: Ciclismo, l'Italia torna sul gradino più alto del podio al Tour dell'Avenir, il Tour de France dei giovani. Uno straordinario Lorenzo Finn chiude in maglia gialla dopo la vittoria in solitaria nella settima tappa, con arrivo in Italia a Ceresole Reale Lago Cerro. L'ultimo azzurro a trionfare fu Giambattista Baronchelli nel 1973.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Tutti matti per Colorno, 28, 29 e 30 agosto, il 4, 5 e 6 settembre. Colorno diventa la capitale del circo contemporaneo. A pochi chilometri da Parma, la 19ª edizione del festival più matto che ci sia, propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali. Oltre a street food di qualità, incontri e mercatino dell'artigianato. Ingresso al festival a offerta libera. Programma completo e biglietti su www.tuttimattipercolorno.it.
1: Città, il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 18 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Si svolgeranno il 27 settembre le operazioni di rimozione dell'ordigno bellico rinvenuto nell'area dell'ex Castelletto. Prevista l'evacuazione di un'area di circa 500 metri dal punto di ritrovamento. Nei prossimi giorni il comune renderà noti con esattezza i numeri civici compresi nell'area interessata dal disinnesco della bomba. La polizia spagnola ha arrestato a Tarragona, in Catalogna, Thomas Talant, 42 anni. Il latitante albanese ricercato dalla giustizia italiana è noto come il mago delle evasioni. È stato il primo nella storia, nel 2013, ad evadere dal carcere di Parma. La notte scorsa, 4 spaccate ai danni di altrettanti esercizi commerciali del quartiere San Leonardo. I malviventi hanno colpito in 3 negozi in via Venezia e uno in via Trento, sottratte somme di denaro ingenti, i danni alle strutture. Indagini in corso per cercare di risalire ai responsabili. E la polizia ha arrestato uno straniero per minacce aggravate, resistenza pubblico ufficiale e ricettazione. Inoltre Torrente ha aggredito l'ex compagna, una giovane di origini marocchine. Tunisino, 31enne, a bloccarlo sono stati gli agenti delle volanti. Era anche in possesso di uno smartphone, risultato rubato. I carabinieri hanno invece denunciato un 22enne straniero per aver rapinato un 50enne. Il giovane ha avvicinato la sua vittima in pieno centro con la scusa di chiedere una sigaretta. Il giovane lo ha aggredito facendolo cadere a terra, dopodiché si è impossessato dello smartphone e di 200 euro prima di fuggire. E i NAS dei carabinieri in azione in uno stabilimento di produzione di ghiaccio con sede a Parma e destinato al consumo alimentare. Riscontrate diverse criticità di carattere amministrativo e igienico-sanitario. L'intera attività è stata sottoposta a sequestro amministrativo per un valore commerciale di circa 300.000 euro. Lasciamo la cronaca, ancora disagi al traffico lungo via Mantova a causa del cantiere per il rifacimento del manto stradale sul cavalcavia della linea ferroviaria. Il tratto è a senso unico, anche oggi lunghe code, i lavori dovrebbero terminare venerdì prossimo. Dalla vellutata di pomodoro firmata Parma Quality Restaurant alla minestra di pasta mista con pesci di scoglio del 2 stelle Michelin Gennaro Esposito, passando dal bue bianco di Chef to Chef Emilia Romagna fino al dolce oro della bassa di Alma. Fondazione Parma UNESCO Creative City of Gastronomy ha ufficialmente svelato il menù della 7ª edizione della Cena dei Mille in programma martedì 8 settembre in centro. Chiudiamo con il calcio. Brutte notizie. In casa a Parma, Nicolussi Caviglia dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico a causa di una pubalgia. Previsto un lungo stop. Possibile che il club corra ai ripari sul mercato. Intanto per l'attacco piace il 24enne argentino Ceballos. Abbiamo terminato. Vi auguriamo una buona serata.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
7: sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it. Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
2: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
3: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Sale a 2 il bilancio dei morti per malaria tra i dipendenti dell'aeroporto di Francoforte in Germania. Il secondo decesso, reso noto oggi dal gestore dello scalo Fraport, risale ad agosto. Il primo caso mortale si era invece verificato già all'inizio di luglio, ma la causa è stata accertata solo dopo la morte del paziente, come comunicato dall'ufficio sanitario della città. In totale i dipendenti colpiti sarebbero 6. All'origine dei contagi ci sarebbero alcune zanzare provenienti da una zona malarica arrivate in Germania a bordo di un aereo. È stata avviata un'ampia campagna di informazione interna per prevenire ulteriori casi.
1: È salito a 95 vittime e centinaia di dispersi, tra cui 579 turisti, il bilancio della devastante frana che ha colpito una contea in Tibet al confine tra Cina e Nepal. La catastrofe naturale sarebbe stata causata da una combinazione di un'alluvione lampo e una colata di fango e detriti che hanno raso al suolo qualunque edificio si sia trovato sul loro percorso. Il presidente cinese Xi Jinping ha ordinato di fare tutto il possibile per cercare e soccorrere le persone disperse. Secondo un portavoce, la portata dei danni è stata oltre ogni immaginazione.
2: Meta ha accettato di pagare 16,7 miliardi di dollari nell'ambito del patteggiamento con gli stati americani che l'hanno accusata di aver creato dipendenza dai social media nei ragazzi. Lo riportano vari media statunitensi. L'intesa prevede ulteriori 2,2 miliardi di dollari nelle casse della California. Inoltre, l'azienda dovrà attuare delle modifiche a livello nazionale per l'utilizzo di Facebook ed Instagram da parte degli utenti adolescenti.
1: Addio a Tim Curry, il leggendario attore britannico entrato nella storia della cultura pop e del cinema per aver interpretato il dottor Frankenfurter nel cult mondiale The Rocky Horror Picture Show e Pennywise nella miniserie televisiva It. È morto all'età di 80 anni nella serata del 25 nella sua casa a Los Angeles negli Stati Uniti. Curry da più di un decennio soffriva di gravi problemi di salute in seguito a un ictus che lo colpì nel 2012.
2: È stato arrestato in Catalogna e latitante albanese ricercato dalla giustizia italiana e noto come il mago delle evasioni. La fuga del 42enne è stata interrotta dalla Polizia Nazionale Spagnola. L'ultima fuga dell'uomo, era evaso già 4 volte, risaliva al 7 dicembre scorso, quando era fuggito dal carcere di massima sicurezza di Opera nel milanese. In quell'occasione il mago delle evasioni si era calato con le lenzuola annodate dopo aver segato le sbarre della sua cella. Il 42enne si trova ora in carcere a Tarragona in Spagna in attesa dell'estradizione in Italia.
1: Lo sport: l'Italia chiude la fase a gironi degli europei del volley femminile con un percorso netto, 3-1 alla Francia, quinta vittoria in 5 partite e primo posto nella Pool D. Le azzurre di Julio Velasco, dopo aver perso il secondo set, reagiscono e completano un girone dominato dall'inizio alla fine. Agli ottavi affronteranno a Brno, la quarta classificata della Pool B. Dal 30 agosto il via alla fase ad eliminazione diretta con gli ottavi di finale.
2: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
2: Good vibration.
3: Good vibration.
4: Come on, y'all.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 20 e 59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Si svolgeranno il 27 settembre le operazioni di rimozione dell'ordigno bellico rinvenuto nell'area dell'ex Castelletto. Prevista l'evacuazione di un'area di circa 500 metri dal punto di ritrovamento. Nei prossimi giorni il comune renderà noti con esattezza i numeri civici compresi nell'area interessata dal disinnesco della bomba. La polizia spagnola ha arrestato a Tarragona, in Catalogna, Thomas Talant, 42 anni. Il latitante albanese ricercato dalla giustizia italiana è noto come il mago delle evasioni. È stato il primo nella storia, nel 2013, ad evadere dal carcere di Parma. La notte scorsa, quattro spaccate ai danni di altrettanti esercizi commerciali del quartiere San Leonardo. I malviventi hanno colpito in tre negozi in via Venezia e uno in via Trento, sottratte somme di denaro ingenti, i danni alle strutture. Indagini in corso per cercare di risalire ai responsabili. E la polizia ha arrestato uno straniero per minacce aggravate, resistenza pubblico ufficiale e ricettazione. In Oltretorrente ha aggredito l'ex compagna, una giovane di origini marocchine. Tunisino, 31enne, a bloccarlo sono stati gli agenti delle volanti. Era anche in possesso di uno smartphone, risultato rubato. I carabinieri hanno invece denunciato un 22enne straniero per aver rapinato un 50enne. Il giovane ha avvicinato la sua vittima in pieno centro con la scusa di chiedere una sigaretta. Il giovane lo ha aggredito facendolo cadere a terra, dopodiché si è impossessato dello smartphone e di 200 euro prima di fuggire. E i NAS dei carabinieri in azione in uno stabilimento di produzione di ghiaccio con sede a Parma e destinato al consumo alimentare. Riscontrate diverse criticità di carattere amministrativo e igienico-sanitario. L'intera attività è stata sottoposta a sequestro amministrativo per un valore commerciale di circa 300.000 euro. Lasciamo la cronaca, ancora disagi al traffico lungo via Mantova a causa del cantiere per il rifacimento del manto stradale sul cavalcavia della linea ferroviaria. Il tratto è a senso unico, anche oggi lunghe code, i lavori dovrebbero terminare venerdì prossimo. Dalla vellutata di pomodoro firmata Parma Quality Restaurant alla minestra di pasta mista con pesci di scoglio del 2 stelle Michelin Gennaro Esposito, passando dal bue bianco di Chef to Chef Emilia Romagna fino al dolce oro della bassa di Alma. Fondazione Parma UNESCO Creative City of Gastronomy ha ufficialmente svelato il menù della settima edizione della Cena dei Mille in programma martedì 8 settembre in centro. Chiudiamo con il calcio. Brutte notizie: in casa a Parma Nicolussi Caviglia dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico a causa di una pubalgia, previsto un lungo stop. Possibile che il club corra ai ripari sul mercato. Intanto per l'attacco piace il 24enne argentino Ceballos. Abbiamo terminato, vi auguriamo una buona serata.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
7: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino 1.
8: Tutti matti per Colorno, 28, 29 e 30 agosto. Il 4, 5 e 6 settembre. Colorno diventa la capitale del circo contemporaneo. A pochi chilometri da Parma, la 19esima edizione del festival più matto che ci sia propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali. Oltre a street food di qualità, incontri e mercatino dell'artigianato. Ingresso al festival, offerta libera. Programma completo e biglietti su www.tuttimattipercolorno.it.
4: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
9: Buonasera dalla redazione.
10: Sale a 2 il bilancio dei morti per malaria tra i dipendenti dell'aeroporto di Francoforte in Germania. Il secondo decesso, reso noto oggi dal gestore dello scalo Fraport, risale ad agosto. Il primo caso mortale si era invece verificato già all'inizio di luglio, ma la causa è stata accertata solo dopo la morte del paziente, come comunicato dall'ufficio sanitario della città. In totale i dipendenti colpiti sarebbero 6. All'origine dei contagi ci sarebbero alcune zanzare provenienti da una zona malarica arrivate in Germania a bordo di un aereo. È stata avviata un'ampia campagna di informazione interna per prevenire ulteriori casi.
9: È salito a 95 vittime e centinaia di dispersi, tra cui 579 turisti, il bilancio della devastante frana che ha colpito una contea in Tibet al confine tra Cina e Nepal. La catastrofe naturale sarebbe stata causata da una combinazione di un'alluvione lampo e una colata di fango e detriti che hanno raso al suolo qualunque edificio si sia trovato sul loro percorso. Il presidente cinese Xi Jinping ha ordinato di fare tutto il possibile per cercare e soccorrere le persone disperse. Secondo un portavoce, la portata dei danni è stata oltre ogni immaginazione.
10: Meta ha accettato di pagare 16,7 miliardi di dollari nell'ambito del patteggiamento con gli stati americani che l'hanno accusata di aver creato dipendenza dai social media nei ragazzi. Lo riportano vari media statunitensi. L'intesa prevede ulteriori 2,2 miliardi di dollari nelle casse della California. Inoltre, l'azienda dovrà attuare delle modifiche a livello nazionale per l'utilizzo di Facebook ed Instagram da parte degli utenti adolescenti.
9: Addio a Tim Curry, leggendario attore britannico entrato nella storia della cultura pop e del cinema per aver interpretato il dottor Frankenfurter nel cult mondiale The Rocky Horror Picture Show e Pennywise nella miniserie televisiva It. È morto all'età di 80 anni nella serata del 25 nella sua casa a Los Angeles negli Stati Uniti. Curry da più di un decennio soffriva di gravi problemi di salute in seguito a un ictus che lo colpì nel 2012.
10: È stato arrestato in Catalogna e latitante albanese ricercato dalla giustizia italiana è noto come il mago delle evasioni. La fuga del 42enne è stata interrotta dalla Polizia Nazionale Spagnola. L'ultima fuga dell'uomo, era evaso già 4 volte, risaliva al 7 dicembre scorso quando era fuggito dal carcere di massima sicurezza di Opera nel Milanese. In quell'occasione il mago delle evasioni si era calato con le lenzuola annodate dopo aver segato le sbarre della sua cella. Il 42enne si trova ora in carcere a Tarragona in Spagna in attesa dell'estradizione in Italia.
9: Lo sport, l'Italia chiude la fase a gironi degli europei del volley femminile con un percorso netto, 3-1 alla Francia, quinta vittoria in 5 partite e primo posto nella Pool D. Le azzurre di Julio Velasco, dopo aver perso il secondo set, reagiscono e completano un girone dominato dall'inizio alla fine. Agli ottavi affronteranno a Brno, la quarta classificata della Pool B. Dal 30 agosto il via alla fase ad eliminazione diretta con gli ottavi di finale.
10: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
4: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

potrei o lasciarmi stare la voglia di lei. Scusarmi non ci penso, lo sento quindi ha senso. Preferisco il dissenso, all'amor mi lenso, vado in crisi. Signorita, la mia vita non è easy, voglio vivere spoglio di sorrisi come Francesco d'Assisi. Decisi a stare insieme finché si sta bene, non fievole pur consapevole che tu non sani le mie pene. Le mie mani, le catene, vedo lacrime piene, mille cicatrici. No, non siamo solo amici e sento te.

avanti a largo, sulle rive le emittive, la ragione sta in letargo, arco, riporta dita, casto Ulisse, non me clisso nell'abisso di un amore già scisso, che disse che Calipso mi infatuò, commise uno sbaglio, lo giuro sui

0: giuro su tutte quante che vorrei amarle. È come essere un Arlecchino che coi colori propri vuol disegnarle per poi diseredarle, ma non nascondendo scusa. Ci sono puttane che a volte sono solo puttane e a volte sono muse. Chiuse in loro stesse aprono il cuore dopo aver aperto le gambe confuse. Ottuse nel cercare l'anima gemella con il corpo caldo. D'altro canto, ho profanato tanti templi dell'io aggrappandomi a scuse pensando. Pallido di me stesso e appesantendo il mio onore del doppio, ma non fingo l'amore quando m'accoppio. Confondere il sesso col cuore è come confondere il papavero e l'oppio. Credo nel sacro vincolo del matrimonio, più nel sacro, in quanto al vincolo non proprio.
1: Good vibration.
2: Good vibration.
3: Come on, y'all.
4: Hey. Now just get in. Close the door.

0: Sono le 22 e 59 minuti.
1: Hot Chili. Selezione chill out di Andrea Gatti.

Questa è la notte di RPR. Blu notte. Questa è la...

notte. Stai ascoltando Blue Notte. RPR 102 104. La notte.